0: era il suono di
1: Alver.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now we're freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

0: era il suono di
1: Nico.
2: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.

Summer. Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Era il suono di Bruce Blame.
1: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Paro.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blame.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso. Vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica possibile.

0: Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono di Ricky Ghidoni.
1: I told you once, now I tell you twice, I'm not gonna be a fool. I told you once.

0: Sport.
1: Hai fatto organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Questa sera al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
8: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Poi.
18: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
11: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 20.
12: Radio Peter Pan è anche in video.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
12: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
15: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umanità.

0: Punteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Questa sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: On Radio Peter Pan.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
8: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
9: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
10: Mi fermo due ore adesso.
9: Fino alle 10 ti fermo.
11: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
12: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: E all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
18: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Forever Fun, Forever Summer,
21: Happy Ending.

0: amor, erba di gigiolo, con affetto e simpatia.
1: Buongiorno pescheria!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno pescheria! Mamma mia!
2: No, buongiorno Fede!
1: Ma che buongiorno! Ma posso fare una petizione per prendermi un mese di ferie?
2: Ma che? Ma stai scherzando? Ma devi stare qui con me!
1: Allora, facciamo così, un mese, vengo a lavorare tutti i giorni, ma al posto della Dall'Anna, dalle 19.30 alle 21.
2: Vabbè, questo lo devi chiedere al direttore.
1: È mica male, eh!

0: il fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Con la Dallan.
2: Buongiorno, con Alice Serini e Fede. Dai, Fede.
1: Ciao, Alice.
2: Ciao, Fede, buongiorno. Sei carico? Io sì, oggi è tantissimo.
1: Ma che sei carica? Ma com'è possibile? Sei euforica, non sei carica, che
2: sì,
1: è diverso.
2: Sono in modalità risparmio energetico, ma vado in automatico, capito?
1: Bella battuta, mi piace questa metafora. Sono in modalità.
2: Ne ho dette due che forse insieme non
1: come
2: ci
1: l'hai
2: beccava
1: detta?
2: Niente. Sono in modalità risparmio energetico, ma vado in automatico.
1: Vabbè, non c'ha senso, vabbè, però ci piace comunque. Sono le 7:07 in questo sabato 12 settembre 2026. Fatti sentire se ci sei.
3: Dai che è sabato!
2: Buongiorno!
1: Sveglia! Oh, sveglia, stai calmo, per favore.
3: Com'è? Buonasera, gladiatori.
1: Ma come?
3: Al mattino. Accendi i microfoni.
2: Giovanni. Buongiorno.
1: Giovanni, facci una rima alla sera, gladiatori, al mattino.
2: Al mattino.
1: No, non fa rima quella cosa lì.
2: No, però io me la ricordavo la sera, leoni, la mattina.
1: Esatto. Gli ioni.
2: Esatto.
1: Perché noi siamo gente che studia fisica. Allora, dai, facciamo una cosa. 393-7366-240. Prima di partire col dai che è sabato, alla sera gladiatori e al mattino puntini, puntini, puntini. Intanto ti suoniamo un nuovo disco molto figo.
0: Attenzione, nuovo

0: Funk, Lucky Ones, qui su Radio Peter Pan, in questo Happy Ending parte 1, quello in cui ci sono Fede, c'è anche Alice.
1: Buongiorno.
0: Purtroppo, tutte le Alici toccano a me. Che poi a me neanche piacciono le Alici.
1: Ma come?
0: E voi, siete team le Alici sulla pizza o la pizza senza Alici? Fatemelo sapere, perché questo
1: o
0: è un sondaggio.
1: Fedi, o le Alici con Fede.
0: No, le Fedi lasciamole perdere, perché ne ho tolta una, ce l'ho lì, forse la vado a squagliare con
1: non
0: l'oro.
1: Non tiriamo fuori.
0: Perché l'oro costa attualmente assai, quindi potrebbe essere.
1: Effettivamente.
0: Però fatecelo sapere. Vabbè, Giovannino ci ha fatto la battuta, dice la sera gladiatori.
1: E la mattina però poi...
0: Però non suona bene, perché la sera leoni, la mattina col...
1: Quello suona benissimo.
0: Allora ha detto la sera gladiatori, e la mattina che cosa siamo?
1: Qualcuno dice la mattina lavoratori, ed effettivamente...
0: Beh, tra parentesi, rincoglioniti, e non c'ha tutti i torti.
2: Beh, che dire, alla sera gladiatori, alla mattina grando milioni.
0: Bello.
1: Bello.
2: Non male. Ciao ragazzi, io vado a lavorare, sono morto. Io non voglio fare niente, ma alle 10:30, grazie a Dio, tutti a casa.
0: Tutti a casa, forza. Forza, dai, che andiamo, andiamo a dormire.
1: Allora Fede, io ce l'ho la mia.
0: Vai, dicela.
1: La sera.
0: Sì.
1: Com'era? La sera.
0: Gladiatori.
1: La mattina, sognatori.
0: Ah, senti la mia invece.
1: Sentiamo.
0: Alice.
1: Dimmi.
0: La sera gladiatori.
1: Sì, e la mattina?
0: La mattina pornottori. Il sesso alla mattina.
1: È il tuo preferito?
0: Lo fate voi il sesso alla mattina, cari ascoltatori. Anzi, la sera gladiatori e la mattina ascoltatori. E poi al 393-7366-240 lo fate il sesso alle prime ore del mattino.
1: No, vabbè, non ci credo.
0: Vi piace o non vi piace?
1: Non ci credo.
0: Ridì il numero, Alice, per favore.
1: 393-7366-240.
0: No, dillo con un po' più di tono. Così.
1: 393.
0: Sì.
1: 66?
0: No, 73. Sei già.
1: 6, 200.
0: Vabbè.

0: qui stiamo cercando di capire se fate sesso alle prime ore del mattino. Ma perché? Dovevamo chiedere se questo sabato fosse happy o non happy.
1: No, non era quello.
0: Ah, no, è vero,
1: abbiamo chiesto al 393 come finire la frase la sera gladiatori, la mattina, e tu da solito, cioè il solito.
0: No, ho detto niente. Non
1: hai
0: fatto...
1: suggerito porno attori.
0: Però l'hai detto tu adesso.
1: No, vabbè, l'ho ripetuto, dai.
0: Federico, ti do un consiglio da fratello. Non tirare fuori questi discorsi con Alice, perché è bolognese e ci mette capo.
1: Hai ragione. Potrei, ma questa mattina mood.
0: Attenzione, qui... ha detto potrei.
1: Potrei, ma per questa mattina ve la risparmio.
0: Ci ce la risparmia. Mi metto in fila per la prossima.
1: Dai, che sabato alla sera Leonia, la mattina cariconi con Peter Pan. Ciao ragazzi, Sandro da Brisighella. Buongiorno.
0: Bella Sandrino, come va? Oh, però stamattina li sento un po' scarichi, i nostri ragazzi.
1: Sì, dobbiamo tirarli un pochino su.
0: Vogliamo fare quell'urlo lì?
1: Quell'urlo lì, quello che fa... Dai che è sabato!
0: Che ci fate svegli? Ma soprattutto siete svegli a quest'ora? Oh, è sabato.
1: Noi
0: c'è Radio Peter Pan. Più o meno,
1: più
0: dai.
1: O meno.
0: Tu hai dormito 2 ore, dopo ci racconti. Io ho dormito 15 ore e sto in forma. E voi ci siete?

0: romano. No.
1: Che hai detto? Il tuo DN?
0: Che hai detto?
1: Ho capito bene.
0: L'hai detta tu?
1: No, l'hai detto tu. Il
0: Marco Bazzo. Ah. Allora, amici, dai, forza. Noi ci andiamo a prendere il caffè perché sembriamo svegli, ma in realtà ci abbiamo bisogno. Voi alzate il volume della radio, prendete il telefono in mano, il numero
1: 393-7366-240.
0: Dai, che è sabato!
2: Happy ending.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
20: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In. Se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà e vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
21: Peter Pan Pink Power.
22: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Questa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
23: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Non piace a tutti sta canzone.
1: Ma l'hai messa la base, Fede, stavo... c'è, bravo, bravo, Fede.
0: Scusate, prima invece di mettere la base ho mandato avanti con la prossima canzone che neanche se la meritava poi. Vabbè, dai, sentiamo un po', dai che è sabato!
2: Ciao Peter Pan, io mi chiamo Kim e oggi è il mio compleanno.
1: Auguri!
2: Che ho 7 anni e mio papà mi sta facendo una sorpresa bellissima.
0: E allora...

0: Che gli ti fa tanti auguri, Kim. Adesso papà ti pagherà da bere e pagherà da bere anche a noi, perché questi servizi non li facciamo gratis.
1: Ah no?
0: No, no.
1: Ma
0: no,
1: dai,
0: no,
1: Fede,
0: no,
1: vabbè, no, questo no, potevamo no, offrirlo,
0: vabbè,
1: noi.
0: Il primo sì, prossimo anno ce lo ricordiamo.
1: E al grido di dai che è sabato, 393 73 66 240.
0: Bello il silenzio in radio, mette paura, eh.

0: Fede, gentilmente, ci traduci il titolo di questa canzone?
1: Fede, com'è che
0: come si chiama la canzone?
1: Ring My Bell.
0: Suonami la campana! Vai, andiamo!
1: Al grido di dai che sabato sono arrivati tanti amici che ci dicono, per esempio, il compare.
0: Vai, ce l'hai il compare?
1: Ce l'ho.
0: Vai.
2: Buongiorno, compare.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno signora Alice, anche a lei.
1: Come signora?
2: Oh, compare mio, ieri io a quest'ora nell'acqua stavo.
0: Sbagliato.
2: E oggi bisogna che mi metto la felpa. Ma stiamo scherzando. Ma mannaggia santa. Va bene. Ciao,
0: compare. Ciao,
1: ma
0: compare.
1: Io al signor Alice comunque mi sono un attimo.
0: Il compare. Diciamo, è una persona molto educata, capito?
1: Ah,
0: lui è un professionista.
1: Quindi mi stava dando del lei, sostanzialmente.
0: Più o meno. Ah. Che poi voglio dire, il compare. Uh-huh. Compare, ma. Ufficialmente sarà un personaggio presente tutti i giorni alle 6:28:29 delle sveglie indesiderate, quindi mi raccomando, se ne sentiranno delle belle.
1: Assolutamente. Ma io prima, Fede, stavo consigliando di fare i Funko Pop per ogni personaggio delle sveglie indesiderate.
0: Capito? Fino adesso ci sono solo io e il compare, sembra che ne devo fare 96.
1: Beh, ma arriveranno, la stagione è appena iniziata, ce ne sono ancora tanti.
0: Dai,
1: no?
0: Che è sabato!
3: Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno.
3: Ma soprattutto dai che sabato! Ciao Fede, ciao Alice,
1: ciao.
3: Tutto bene? Tutti operativi?
1: Tutti operativi.
3: Il traffico sulle strade, c'è pochissima gente.
1: Meno
3: ma
1: male.
3: Saranno tutti in casa ad ascoltarmi.
0: Sì.
3: Intanto buona giornata, buon lavoro a chi lavora e dai che sabato!

0: E loro hanno fatto i soldini quest'estate, eh. Sono partiti bene con Magnetic. E poi.
1: Ne sfornano in continuazione.
0: Senti che messaggio, leggicelo, va.
1: Fede, sempre gnocchi in radio con te. Quanto playboy sei, mitico.
0: Ma come fate a sapere che sono gnocchi? Siamo dietro uno schermo, nessuno ci vede.
1: Hanno ragione.
0: Anche perché stamattina Alice ha dormito due ore, tra poco vi raccontiamo. Si è presentata in condizioni abbastanza estreme.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
3: Impatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 8 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Breaking
12: news. Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa, aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio, da domani l'apertura della Camera Ardente. Fitch conferma il rating dell'Italia, tripla B+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale, pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito!
18: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
20: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
19: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
20: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
19: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
23: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 6 qui su Radio Peter Pan, amici dello sfogatoio.
1: Come amici dello sfogatoio? Sono nella seconda ora dell'Happy Ending.
0: No, lo sfogatoio, senti
1: c'è
0: qua.
1: C'è qualcuno?
2: Amici, dopo 3 mesi ho appeso il quadro. 3 7 3 6 2 4 0. Per la vostra opinione, ma non me lo per cazzo se pende.
1: Bravo, imitazione perfetta di Fede questa settimana eri così, tutti i giorni.
0: Allora, vorrei dire al direttore che la base dello sfogatoio mi ha obbligato a metterla lì.
1: Non è vero, sì. L'ha messa Fede e non me l'ha neanche detto. Quindi torniamo al nostro quadro. Fede, raccontaci.
0: Allora, ringrazio Alice Fazzina che mi ha regalato questa tela molto bella direttamente dall'Africa quando è stata in vacanza. Che poi dovremmo dire che l'ha presa per qualche altra persona. Poi vabbè, me l'ha pioppata a me.
1: Alla fine è finita.
0: Però io sono molto contento. Questo quadro da 2 metri, però giustamente devi un po' sistemarlo. Devi
1: Ma scusami,
0: montare.
1: 2 metri di quadro dove l'hai messo?
0: Sopra il divano.
1: Ah, ma com'è questo quadro? Spiegacelo.
0: Vuoi venire a vederlo?
1: È fraintendibile, cioè
0: no,
1: ci
0: no,
1: sono immagini
0: quadro,
1: particolari.
0: Sono tele africane, quindi okay. Rappresentano queste donne africane che portano le brocche d'acqua sulla testa. Classico movimento, colori rossi, sfumature d'arancione, di blu. Molto bello.
1: Foto 10, sembri me le interrogazioni di storia dell'arte. Veramente bravo.
0: Però,
1: proprio bravo.
0: Una cosa molto bella è che quella appartiene a un tipo di cultura, giustamente.
1: Certo.
0: Cioè, difficile trovare un quadro in Italia con gente che porta delle cose in testa,
1: certo.
0: Quindi è una cosa un po' sui generi e abbiamo trovato quest'articolo che dice che a quanto pare ci sono delle opere d'arte un po' confondibili nella storia, no? Tipo, tu lo sapevi che se ovviamente io disegno per strada la foto del mio batacchio potrei essere arrestato.
1: Certo, sì, ma infatti evitiamo.
0: Eppure dovete sapere, ve ne parliamo tra poco, che ci sono culture in cui la foto del batacchio sul muro
1: porta fortuna.
0: Attenzione!

0: Pan, il disco che lui in realtà non è francese, però canta con questo francesino qua.
1: Ma quindi Barry sa nuotare?
0: Allora, queste battute le lasciamo ai speaker delle altre radio. Io sono stato il primo a farla,
1: ma non avevamo dubbi.
0: Tutti ascoltano Radio Peter Pan, anche le nostre rivali concorrenti.
1: Quindi il maestro della radio sei tu,
0: no,
1: Fede?
0: No, non mi permetterei mai, sono l'ultimo arrivato, anzi l'ultima sei tu, quindi stai calma perché potresti essere anche la prima a andar via.
1: No, no, Fede, dai, ti.
0: Allora, parlavamo di opere d'arte, io ho messo questo quadro africano a casa che mi ha regalato Alice Fassina, però a quanto pare dovete sapere che in giro per il mondo ogni cultura c'ha la propria.
1: Però Fede, tu ti ricordi quando ti disegnavano sulla gomma a scuola quella forma che sembra quasi una forma fallica, ti dice qualcosa?
0: Il batacchio, certo.
1: Il batacchio.
0: È una cosa un po' brutta, cioè sei un po' un vandaletto se disegni i batacchi in giro.
1: Ok, però di solito eri tu a disegnare sulle gomme degli altri o li disegnavano a te? Diciamo,
0: disegnavano a me.
1: Non ci credo.
0: No, non ero un vandaletto da bambino.
1: Eri tu.
0: Non ero io. Però a quanto pare, se da noi in Italia disegnare un batacchio è brutto, sei un vandaletto. Esatto.
1: Invece in Bhutan non è assolutamente così, perché il Bhutan, che è un paese in Asia
0: con la base Bhutan.
1: Bella! Hai capito? Ecco, allora in Bhutan, anche un paese in Asia meridionale, disegnare dei falli sulle mura delle case non è assolutamente un atto vandalico, ma bensì porta fortuna. Ne parliamo tra poco.
0: Porta fortuna? Perché ne parliamo tra poco? Ma parla, ma chi ti ha detto? Fai scusa, e decidi tu quando parliamo tra poco. Ma direttore, allora, quando me l'avete presa?
1: Allora, praticamente nei villaggi del Bhutan, che è questo paese in Asia meridionale, sono stati disegnati su tutte le mura questi peni.
0: Non ci riesco, ne parliamo tra poco. Però io dico no, ma scusa. Poi i peni ne parliamo tra poco. Amici.
1: Amici, si antes se hubiera conocido, su Peter Pan, Carol G.
0: Io non ce la faccio.

0: E c'è qualcuno che saluta i suoi abitanti. Ma perché, Fede?
1: Ma gli abitanti del Bhutan. Le signorine del Bhutan.
0: No,
1: come si chiama? Fermati, una domanda.
0: Fermati,
1: perché vi devo fermare?
0: Bhutanesi si chiamano.
1: No, le butanelle.
0: No, le butanesi. L'abbiamo detta.
1: Però hai fatto una bellissima battuta nel fuori onda. Dici, Fede, potremmo organizzare un bel tour in Bhutan.
0: Sì,
1: come lo chiamiamo?
0: Bhutan tour.
1: Mamma mia.
0: Eh beh, tutto torna, scusami, un tour del Bhutan. E poi ho anche elencato una serie di personaggi che potrebbero venire con te, Fede, che sono perfetti, secondo me, per
1: il
0: questo
1: Bhutan tour.
0: Per
1: mi
0: questo
1: piace.
0: Bhutan tour.
1: Ma e perché quindi, siamo in Bhutan?
0: Perché in Bhutan disegnare peni sulle mura delle case è porta fortuna.
1: Porta
0: è un
1: fortuna.
0: Rito appunto che porta fortuna, però c'è una storia dietro, cioè non è una cosa a caso. Scelgono una cosa, scelgono il batacchio e via, su tutti i muri e porta fortuna.
1: Per quale motivo?
0: C'è un monaco che si chiama Drunk Pan Kin Le, spero di averlo detto bene.
1: Non credo.
0: Il folle divino, praticamente era chiamato così, che usava il suo membro per sconfiggere gli spiriti maligni trasformandoli in divinità protettrici. Quindi questo batacchio aveva una doppia funzione.
1: Ma quello che faccio io tutti i giorni, uso il mio batacchio per sconfiggere il male del mondo.
0: E Fede, devi sapere che questo batacchio si chiamava la folgore di ardente saggezza, cioè era simbolo di saggezza. Fede, ma anche il tuo è simbolo di saggezza?
1: Non lo so, però mi piacerebbe fare una cosa che sicuramente avrà fatto questo saggio quando usciva con le butane, che sono le abitanti del Bhutan.
0: No, sono le butanesi, attenzione.
1: Le butanesi, scusa, ho sbagliato. E tipo, ciao bella mia, senti che ti tiro fuori qua la folgore di ardente saggezza. Te gusta?

0: Fede, vengo anch'io con te a fare il Budan Tour.
1: Aia.
0: A disegnare i peni sulle finestre delle case.
2: Non fate...
0: Sa che mi porti un po' di fortuna?
2: Non fate gli sciocchi.
1: Abbiamo
2: perché...
1: il primo iscritto.
2: Sì, perché guarda, in realtà c'è una cosa vera. Si va in Bhutan per cercare un po' di fortuna a caccia di peni. Però a quanto pare sti discorsi alla nostra signorina non fa... cioè fanno ridere, anche se noi cerchiamo di fare divulgazione.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora, mi giuro, sto ancora ridendo. Scusate il francesismo. Quando si dice Dio, ma che discorsi del cazzo che uno fa.
2: Vabbè, presto, sono le 8 del mattino. Adesso possiamo parlarne, poi arrivano i bambini.
4: Peter Pan, happy ending. Peter Pan.
5: Squat.
6: Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
13: E per il gas?
11: Ottima.
13: Internet?
11: Ottima.
13: Mobile?
11: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
20: Questa sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
21: Dimmi qua.
22: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99. TAIG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
23: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
24: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
25: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
26: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
25: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
26: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Gigi Doug The Riddle 1999 ad aprire la seconda ora dell'Happy End. Dovresti dirmi, Fede, non è la seconda ora.
1: Non è la seconda ora.
0: Volevo vedere se fossi
1: capito. È forse la seconda mezz'ora della seconda ora.
0: Brava, no, perché. Oh, dai, forza. Vabbè, che hai dormito poco, che ieri hai fatto la festa.
1: La festa. Poche ore di sonno. Poi questa sera, questa notte mi sono avventurata nella 13, cioè praticamente da Bologna a Castelfranco Veneto. È stata un'avventura. Sono partita con la notte, sono arrivata con l'alba. Cioè, quel giorno. Cioè, che poesia.
0: Che bello.
1: Ci ho messo 1:40.
0: Allora, bello. 1:40, una passeggiata.
1: Con 2 ore di sonno.
0: Brava, brava, sei giovane, lo puoi fare. Noi non possiamo più farlo. Vi abbiamo portato in Bhutan, anzi nel Bhutan, proprio perché c'è questa tendenza un po' strana, soprattutto rispetto all'Italia. Tipo che in Italia disegnare ovviamente le foto del batacchio è brutto.
1: Ti denunciano.
0: Esatto. Mentre nel Bhutan porta fortuna, abbiamo raccontato tutta la storia, non ci torneremo. Però ci sono delle usanze un po' strane in giro per il mondo.
1: E allora iniziamo al Bhutan Tour.
0: Basta con sto Bhutan Tour, poi paghi tu però, eh.
1: Pago io.
0: Oh, allora va bene.
1: Lo offro.
0: Tipo, se vai in Grecia.
1: Il triplo. Com'è, Fede? Lo sai fare.
0: Cioè, se io ti dovessi fare un complimento e tu fossi greca, dovessi sputare tre volte.
1: Ma perché? Perché in realtà in Grecia si pensa che un complimento troppo sincero, comunque un apprezzamento, possa fare entrare delle maledizioni, cioè il malocchio, no? Perché
0: esatto.
1: Poi attiri troppe attenzioni e di conseguenza qualcosa potrebbe andare male. Quindi tu mi fai un complimento?
0: E io puh puh pum!
1: Il complimento non era Fede, sei bellissimo.
0: Ah, aspetta, ti devo. Aspetta, ricominciamo, facciamolo così, lo facciamo
1: tu
0: capire.
1: Tu mi fai un complimento.
0: Alice, sai che oggi sei proprio bella.
1: Tu. Aiuto!
2: Attenzione!

0: Wasted qui su Radio Peter Pan. Vi stiamo portando in giro per il mondo per farvi conoscere delle cose un po' strane.
1: Allora il Bhutan Tour continua.
0: Continua il Bhutan Tour, che prima però ci ha portato nel Bhutan e poi ci ha portato in Grecia, dove se ti fanno un complimento troppo forte tu dici no, questo mi attacca il malocchio, allora sputi tre volte
1: e
0: per
1: fai
0: terra.
1: Su.
0: Sì, ma non devi farlo veramente, basta farlo
1: tutta
0: per
1: la
0: fine.
1: Tastiera.
0: Prendi una pezza, dai, dai una pulita. E invece in Cina fanno una cosa molto strana, che in Italia sarebbe sicuramente fonte di maleducazione.
1: Assolutamente.
0: Tu immagina
1: sì.
0: di andare a pranzo da il tuo fidanzato a conoscere per la prima volta i genitori.
1: Impossibile. Cioè impossibile con fidanzato, intendo.
0: Vabbè, però facciamo finta.
1: Ok, facciamo finta.
0: Che tu vai, ti trovi il fidanzato cinese.
1: Ok.
0: Ok, e vai a pranzo, la mamma cinese ti fa una cosa veramente tanto buona che dici mamma mia, mi piace proprio tanto. E quindi che fai?
1: Faccio non lo devi fare bene.
0: Basta che lo dici, se bisogna
1: un
0: fare.
1: Bel ruzzo.
0: Ok, non è che c'era bisogno di fare.
1: L'abbiamo detto. Allora, quindi dopo il pasto in Cina lo sappiamo, cioè che
0: si fa il ruttino.
1: Si fa il ruttino, però Fede, nei ristoranti cinesi in Italia non ho mai visto nessun cinese fare il ruttino dopo il pranzo.
0: Vabbè, paese che vai, usanze che trovi.
1: Quindi dici non l'hanno portata qui quest'usanza.
0: Io faccio un'altra cosa per dimostrare che il piatto mi è piaciuto molto bene, soprattutto a casa degli amici.
1: Sentiamo.
0: Non faccio il ruttino, ma
1: oh,
0: proprio buono, eh?
1: Guarda, veramente elegante, devo dire.
0: Beh, io sono...
1: E poi c'è anche un bel odore. Allora,
0: senti,
1: le
0: ma è mica
1: rose,
0: male, eh?
1: Tu scorreggi le rose, Fede.
0: Non si dice quella parola.
1: Ah, scusa.
0: No, la parola alle rose. Alza il volume della radio perché arriva un disco del 2014, Want to Look

0: che si torna a casa.
1: Oh, uffa, però ero quasi abituato a fare un giro
0: ti
1: con i nostri
0: ascoltatori.
1: Bello, molto bello. Però l'ultima tappa del Bhutan Tour ci riporta a casa, ci riporta in Italia. Stiamo
0: dove?
1: Parlando di superstizioni un po' strane.
0: Il vino rovesciato in Italia porta fortuna. Infatti quando ci cade, a me cade spesso, io ogni volta che verso il vino, ogni volta faccio dei casini. Sulla tovaglia bianca, puntualmente il vino rosso.
1: Ah, che male.
0: E in Italia c'è una versione popolare che racconta che per attivare la fortuna, quando ci cade il vino sul tavolo o comunque, possiamo intingere un dito nel vino e poi toccarci dietro l'orecchio.
1: Sembra l'inizio di un porno.
0: Ma tutto sembra l'inizio di un porno, per te, Fede.
1: No, però veramente, cioè io sta cosa non la conoscevo. Sapevo che se rovesciavi il vino, il proprietario di casa ti picchiava. Perché giustamente, come dici tu, gli manchi la tovaglia nuova, quella appena pulita, tirata fuori, bella calda dalla lavatrice. Però non sapevo che portasse fortuna, soprattutto sta cosa di prendere il vino col dito, passarlo dietro l'orecchio e poi magari.
0: Poi magari se non è il tuo di orecchio, potrebbe effettivamente iniziare per davvero. Un film.
1: La vedi? Vabbè, film. Abbiamo fatto un giro, il Bhutan Tour termina qui, vi abbiamo portato un po' around the world per scoprire modi strani per essere superstiziosi. Senti che disco. Yeah.

0: E allora si prevede una sfiga tremenda. Domenica ho rovesciato un bel bicchiere di vino rosso
1: con
0: la mia camicia bianca e sulla tovaglia bianca che aveva messo mia mamma per il compleanno.
2: E fino a qua sei stato bravo.
0: E sinceramente non mi sono passato da goccia dietro l'orecchio. Incrociamo le dita. Buona fortuna.
3: Attenzione, attenzione. La prossima volta ricordatelo.
2: Ricordatelo, quando buttate il vino per terra, il vino rosso sulla tovaglia, quello che sia, che fai?
3: Prendi il ditino, prendi il vino e te lo passi dietro l'orecchio.
2: Va bene, non commento.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.
5: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Peter Pan Pink Power.
5: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Questa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Dimmi qua.
9: A settembre, Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Oh.
9: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Radio Peter Pan.
14: Ginuccia batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
3: Le 9 da 3 minuti.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
15: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
4: Breaking news.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda. Ha impresso un segno. La premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa. Aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta. Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari, che giocavano in casa, è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite: Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
4: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: 90-210. Ma tu che ne sai della vita?
1: Come che ne so della vita? Fede, sono qua apposta, sono qui a darti delle lezioni, delle perle di vita e di saggezza.
0: Allora aspetta, facciamo un passo indietro. Innanzitutto di nuovo buongiorno 9-10, ciao Alice.
1: Ciao, buongiorno, terza ora di Happy Ending.
0: Sì,
1: ci
0: però
1: siamo,
0: io,
1: Fede.
0: Sì, ho capito, però se tu nel fuori onda provi a darmi lezioni di vita, tu che c'hai quanti anni?
1: 19
0: anni, io ce n'ho 31, non voglio fare l'uomo vissuto, ma neanche ti permetto di fare la donna vissuta con me.
1: Beh, più o meno lo stai facendo, però me la fai dire questa lezione di vita, questa perla di saggezza?
0: Va bene, dai.
1: Alle 9:10 del sabato mattina, Fede, sono qui per dirti che il perdono è il più alto traguardo dell'umanità, perché è un manifestarsi in atto dell'illuminazione. Dimostra che l'uomo è in contatto con l'energia dell'amore.
0: Ma tu ti sei drogata, te lo dico io, altro che dell'amore. Ma che volevi dire?
1: Allora,
0: qual è il
1: Fede,
0: succo?
1: Ti spiego, il perdono ci porta all'illuminazione, cioè se tu perdoni gli altri e ti perdoni arrivi ad uno stato di pace che direttamente ti illumina, cioè tu quando entri in radio con le luci spente completamente illumini tutti, la tua energia la devi portare agli altri, capito? Ecco, e quindi il perdono ti aiuta a fare questa cosa qui. Ma l'altra tecnica per perdonarsi e comunque vivere una vita serena è lasciarsi andare e farsi attraversare dalle cose.
0: E ci pensate voi a mandarla a cagare, per favore?
2: Attenzione, no.

0: sta cosa che devo farmi insegnare la vita dai più giovani, guarda. Che poi tu hai fatto tutto sto discorso filosofico e gli ascoltatori rispondono così.
1: Bebe, sveglia!
0: No, ho sbagliato. Ho sbagliato la che gag. Figura.
1: A Fede non ci ho capito un cazzo.
2: Ma smetti, a Fede, questo l'hai pensato tu, perché ancora non sei entrato nel mood di tutte le teorie spirituali che ti spiegherò, ma ce ne sono tantissime, perché devi sapere, Fede, che una mia amica un giorno mi ha detto: Alice, smettila, cioè non viviamo a trallallero trallallà, torna nel mondo reale, capito?
0: C'ha ragione, dici una serie di fesserie incomprensibili.
2: Ma no, ma perché per vivere bene a volte non bisogna non rendersi conto di quello che ci succede, e no, io quindi vivo a trallallero trallallà, capito?
0: Ma si vede, trallallero trallallà era lo squalo, quello del brain rot.
2: Esatto.
0: Quello che faceva trallallero trallallà e poi non si può continuare perché tirava un disco night mega gigante. A proposito di brain root, ecco, tu potremmo dire che sei un brain root.
2: Ma non è vero,
0: è un cervello marcio.
2: Brain root.
0: Brain root, cioè il cervello marcio.
2: Root era quello di cui parlavamo prima.
0: Ai ai ai, sti bambini di oggi che provano a insegnarci la vita. Però sei stata brava, hai preso solo un semi-insulto di uno che ti ha detto: ti perdoniamo, signora Alice, solo perché sei di signora Alice.
2: No, capito? C'è qualcun altro anche che mi ha detto che ci perdona. Però, Fede, quali sono quelle cose che tu assolutamente non perdoni?
0: Chi prova di insegnarmi la vita quando non può farlo, e apro parentesi, neanche io posso permettermi di farlo.
2: No, no, no.
0: Assolutamente. Cioè, quei filosofi che millantano storie di vita, tipo te la insegnano loro la vita, mi danno un fastidio così tanto.
2: Ma smettila, solo perché sono io, dillo.
0: Io non ce la faccio più.
2: Ma lo sai che questa canzone virale su TikTok

0: Season is over qui su Radio Peter Pan, Dua Lipa alle 9.23. Fede, ma lo sai cosa vuol dire training season is over?
1: La stagione dell'allenamento è adesso, cioè iniziata.
0: No, è finita,
1: è
0: is
1: finita.
0: Over.
1: Che figura.
0: Che figura. E quindi è finita e quindi si inizia a fare sul serio.
1: Vabbè, quello volevo dire. Cioè,
0: certo,
1: nel senso...
0: certo, assolutamente. Infatti prima ho detto, questa canzone è virale su TikTok perché si usa per manifestare. Tu Fede sai cosa vuol dire manifestare?
1: Sì, che ti metti con la bandiera fuori e fai alzateci lo stipendio, alzateci lo stipendio,
0: no.
1: Abbassate la benzina.
0: Cioè, allora sì, è vero, quello è un tipo di manifestare, però manifestare vuol dire anche cercare di attrarre energie positive attraverso, che ne so, dei riti, come per esempio ripetere frasi positive.
1: Cambiatemi il compagno il sabato mattina, datemi Alice Fassina. Giusto, questo vuol dire.
0: Anche questo vuol dire manifestare. E quindi adesso è virale su TikTok questo trend in cui le ragazze con la canzone di Dua Lipa Training Season manifestano e pregano. E anche la stessa Dua Lipa in realtà ha scritto questa canzone proprio per fare questa cosa, per attrarre una relazione sana, che effettivamente è arrivata con il suo attuale marito Callum Turner, che oltre ad essere molto bravo, bello, intelligente, è super figo.
1: Ma pure lei, mica scherza.

0: mi piace tantissimo sta canzone. Noi torniamo tra poco perché ce ne dobbiamo andare. Però senti che bella,
1: no,
0: senti,
1: no,
0: senti,
1: no,
0: che
1: bella. Come ce ne dobbiamo andare? Bella Fede, veramente bella. Poi quel movimento di bacino che c'hai mi fa veramente sognare.
0: Ma falla finita.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
21: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ultimi 20 minuti scarsi, è arrivato il momento del recap. Ci sono le
1: notizionone.
0: Quello che riguarda il recap della settimana che ci stiamo lasciando proprio ora alle spalle.
1: Partiamo da Venezia. Un 22enne è stato multato per aver bestemmiato dopo aver evitato un pedone con lo scooter.
0: Ma mi sembra prassi.
1: Ma evidentemente però qualcosa non va. In India un uomo ha percorso circa 5 km rotolando su materassi per raggiungere un tempio come segno di devozione.
0: Allora, percorso circa 5 km su materassi. Ma nella discesa che ha fatto?
1: Non lo so, Fede, tu come li avresti fatti, scusami?
0: Io in salita.
1: Ah.
0: Sì, perché se sei devoto, fallo. Discesa è facile, ti rotoli. Fallo Fede, in salita.
1: Fede, quello furbo di secondo nome. In un fast food americano una bambina ha trovato della marijuana nascosta nel giocattolo del suo menù.
0: Ma non puoi dire la parola con la M.
1: Ah no, me l'hai detto tu?
0: No.
1: Ah, ho sbagliato.
0: C'è la registrazione.
1: Chiedo scusa,
0: sarà sicuramente
1: scusa.
0: Contento il papà quando ha aperto l'Happy Meal, ha aperto la sorpresa, ha detto: "Ah, proprio bravi questi di questo

0: bambina ha trovato della marijuana nell'Happy Meal.
1: Ciao, sono il papà della bambina. Maria, come sto? No. Era veramente epico il menù.
0: Era proprio happy. Continuano
2: le notizie. Non molto bene.
0: Ai,
2: continuano
0: siamo tutti
2: le notizie. La mangiatrice professionista Lea Schutkever ha stabilito un nuovo record mangiando un burrito in 30,75 secondi.
0: Questa posso non commentarla perché è abbastanza evidente il commento.
2: Sì.
0: Se è brava a mangiare un burrito in 30 secondi, punto e basta. Prossima notizia.
2: In Germania un fornaio è stato denunciato da un cliente perché una pagnotta pesava 10 grammi in meno.
0: Oggi con la droga, la marijuana, i grammi, oggi andiamo forti.
2: Cioè, volano denunce, piovono denunce.
0: Io questi termini di solito in radio legati al cibo e alla farina li evito.
2: Mm-hmm.
0: Hai capito?
2: E fai bene.
0: Il lievito.
2: No. L'ho capita. Purtroppo, non la volevo capire.
0: Chiudiamo l'ultima notizia delle notizionone andando in Minnesota.
2: Lama e alpaca hanno partecipato a una tradizionale sfilata in costume. Belli.
0: Bello. C'hanno tutti questi vestiti un po' strani. Poi sono stati messi con i palloncini.
2: No?
0: Sì, una cosa poverini.
2: Quelli con cui si facevano i cani da piccoli, ti ricordi alle feste? Scusami, fai un cane con il palloncino.
0: Lo sapevi fare tu?
2: No, mai saputo.
0: Secondo
2: però
0: me,
2: Fede, potrei iniziare a impararlo.
0: Secondo me quello è un bel talento, cioè il talento migliore della vita, saper fare il cane col palloncino.
2: Ciao.

0: tema droghe.
1: Lento, tema lento.
0: A tema
1: cosa
0: lento.
1: Dici, Fede?
0: Anche perché dovete sapere che ci abbiamo qui la snitch. Attenzione, Alice Serini è una snitch. E non aggiungo altro.
1: Perché snitch?
0: Perché c'hai dei parenti che sono un po' manicati nelle forze del.
1: Ma non dobbiamo dire proprio tutto, Fede.
0: No,
1: cioè,
0: infatti,
1: alcune cose possiamo tenerci.
0: Infatti, non ho detto nulla. Però dovete sapere, questa ve la diciamo per forza. Perché da sabato 3 ottobre ripartono i corsi della Peter Pan DJ Academy, DJ Vocalist, Speaker Edizione. Ovviamente le iscrizioni sono aperte. Ma se hai dubbi o domande puoi venire a scoprirli gratuitamente. Grazie. Nella sede di Radio Peter Pan in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto. Quando c'è l'open day?
1: Il 19 settembre, quindi settimana prossima. È gratis, però attenzione, bisogna assolutamente prenotarsi perché i posti sono limitati. Basterà compilare il form sul sito peterpan.it e quindi poi potete venire, ci conoscete, fate un giro della radio, vi facciamo un piccolo regalino e poi alla fine, se vi piace, vi scrivete.
0: Hai capito? Potresti diventare tu la nuova voce di Radio Peter Pan, quella che il sabato mattina dalle 7 alle 10 fa l'happy ending con Fede.
1: No, Fede!

0: Free Your Mind. Grazie Alice.
1: No, grazie a te Fede.
0: Allora andate sui nostri profili social, Fede trattino basso dice cose
1: e Alice Serini con due alla fine, mi raccomando.
0: Perché la signorina qua a fianco a me prima mi ha fatto uno scherzo che ha fatto quasi rischiare al collega, quello più anziano, l'infarto.
1: Allora io ti vedevo un po' addormentato Fede, allora tu sei andato a prenderti il caffè oppure sei andato in bagno, non lo voglio sapere, e quando sei tornato ti ho fatto uno scherzetto, così ti sei svegliato.
0: Al massimo ho fatto la pipina, non è che ho fatto cose strane in bagno.
1: No, ma non voglio sapere quello
0: che
1: fai.
0: Ci sentiamo settimana prossima dalle 7 alle 10 sempre di sabato, Happy Ending parte 1 e arrivano Muva e la Charlie che vi accompagnano fino a luna.
1: Ciao!

0: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
2: Sediaarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
3: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Civitavecchia. Dalle 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
4: Dimmi qua.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
4: Oh.
5: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Peter Pan Pink Power.
10: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Questa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan.
13: Il luce batte, è troppo forte.
14: Peter Pan Clock.
15: Le 10 da 2 minuti.
14: Peter Pan Clock.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
19: E per il gas?
18: Ottima!
19: Internet?
18: Ottima!
19: Mobile?
18: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
21: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Buongiorno!
1: Bentornata!
0: Grazie.
1: Un po' claudicante, ma vabbè, tornata. Ma tornata.
0: Dettagli.
1: Buongiorno a tutti. 10:07 nella casa. Oggi poche idee ben confuse, devo dire la verità. Comunque sia, allora, cara Charlie,
0: sì?
1: Tu mi sei tornata dopo 2 settimane.
0: Sì.
1: Che è successo?
0: Sono andata in vacanza. Sono andata in vacanza in ospedale.
1: Alle Gambados.
0: Esatto.
1: Alle Gambados e ne è tornata senza una gamba.
0: Esatto, l'ho data dentro perché raga, tempi di crisi, bisogna fare quel che si può. Mi hanno detto che è ben quotata una gamba.
1: Molto bene, ne parleremo durante la puntata. Si inizia con d'abitudine al 393-7366-240 chiedendovi se questo è un sabato happy o non è un sabato happy.
0: Yes.
1: Per quanto ti riguarda?
0: Ma io sono gasatissima, raga, sono tornata qui. Adesso Muove mi dovrà sopportare per le prossime 3 ore, quindi fino alle 13, perché ho tutta l'energia delle 2 settimane precedenti in corpo.
1: Oh, molto bene, molto bene. C'è anche qualcuno che ha già delle domande.
2: Ciao Uva.
1: Ciao.
2: Ben entrato nella mia casa.
1: Ciao.
2: Solo per fare una citazione.
1: Sì.
2: Volevo capire Alice, la ragazza nuova. Molto brava.
1: Sì.
2: A mio parere. Ma un giudizio tecnico visivo com'è?
1: Ma è troppo, troppo giovane per te. Il giudizio visivo è troppo giovane.
3: Attenzione. Nuova

0: su Radio Peter Pan. Adesso mi devo un attimo svegliare.
1: Sì.
0: Mi devo un attimo svegliare.
1: Dai,
0: anche perché temo di avere fatto un guaio ieri.
1: Cos'è combinato?
0: Perché allora a fine puntata.
1: Ma solo due settimane mi fai già sti casini.
0: Ma sì, ma era durante Move nella casa.
1: Sì.
0: È successo questa cosa. Ieri a fine puntata c'è stato un ragazzo.
1: Sì.
0: Un ragazzo che mi ha raccontato una storia. E continuano ad arrivare messaggi del genere. Senti.
2: Ciao, Muva, tutto bene?
0: Ciao.
2: Hai già notizie per il ragazzo di ieri sera?
0: Capito.
2: Facci sapere, per favore, facci sapere.
0: Allora, cosa succede? Cosa succede? Ieri scrive un ragazzo e dice: questa sera io dovrei uscire con una tipa.
1: Sì.
0: Solo che questa tipa non mi ha detto che è impegnata.
1: Oddio.
0: E io l'ho scoperto.
1: Oh madonna, come l'ha scoperto?
0: Come l'ho scoperto? Per l'appunto, io pensavo, ho detto, vabbè, avrà visto i social.
1: Che
0: insomma,
1: magari, no? È la foto con
0: Con il fidanzato, così. Invece lui è uscito a cena, è stato contattato dal ragazzo di lei.
1: No.
0: Dicendo, ascolta, ma tu ti scrivi con la mia fidanzata? E lui non lo sapeva e quindi dovevano andare all'appuntamento in due.
1: Lui e il ragazzo?
0: Lui, sì, cioè lui si portava dietro il fidanzato della tipa.
1: Quindi era un appuntamento a tre?
0: Sì, era un appuntamento a tre, un po' caramba che sorpresa anche,
1: sì.
0: Capito? Per cui noi abbiamo chiesto di aggiornarci a questo ragazzo.
1: Sì.
0: Speriamo che arrivi durante la mattinata. Per il momento non abbiamo aggiornamenti.
1: Cavolo.
0: Anche perché poi sono usciti ieri sera, eccetera. Metti che hanno fatto tardi. Per cui secondo me potrebbe non arrivare prestissimo.
1: Tante cose da dirsi.
0: Probabilmente sì, probabilmente sì. Nel frattempo, però, la domanda rimane sempre la stessa: è un sabato happy o non è un sabato happy?
1: Esatto.
0: Che significa?
1: Se è questo è un sabato felice oppure non è un sabato felice.
0: Esatto, in ogni caso, noi vi mandiamo le nostre benedizioni.

0: Usual con Moving to the Sun qui su Radio Peter Pan. Allora, aspettando notizie della storia accaduta ieri, adesso l'accantoniamo. Quando mi sentirete urlare o una cosa del genere, vuol
1: dire
0: che ci è arrivato qualcosa di succoso in chat. Comunque sia, passiamo ai vostri messaggi, cominciamo così.
2: Ma che piacere sentirti. Io vengo da 9 giorni di vacanza in Puglia e sto andando a casa adesso e non vedo l'ora di vedere la mia bambina e il mio gatto, ma sentirvi subito così di mattina presto è un'illuminazione, quindi è un super sabato happy.
0: Che bellezza, bellezza. Buon ritorno nel frattempo.
1: Buon ritorno. Illuminato dalla nostra luce.
0: Poi...
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Oggi deve essere per forza un sabato happy, perché sto andando a preparare per mettere la musica a un matrimonio, quindi ci va la mia versione happy, ma dentro di me è difficilissimo, perché è mancata la nostra cagnolina dopo 14 anni non è facile, non è facile. Help me.
0: Dai. Poi, a proposito di matrimoni, c'è anche chi dice: ciao Muva, noi stiamo andando all'addio al celibato di Alessandro. Ci puoi salutare in diretta?
1: Ma certo.
0: Allora, quello che ci scrive è Davide.
1: Sì.
0: Davide, che programmi avete per la giornata?
1: Esatto, prevede il menù?
0: Sono segreti? Siete quei tipo di compari di matrimonio che rapiscono il futuro sposo?
1: Sì, cioè, quelli che non gli dicono niente. Arrivano là però in quattro, lo braccano, lo bendano e
0: per renderlo realistico lo menate anche un po',
1: giusto, cioè, per togliersi qualche rancore nel dubbio. Infatti
0: facci capire come state organizzando questo addio al celibato. E poi
4: oggi è un sabato happy perché
5: andiamo allo zoo.
1: Con chi?
5: Con gli zii.
1: Quali zii?
0: Salutiamo, ciao gli zii allo zoo. Adesso è il momento di tornare un po' indietro nel tempo. Let go.
6: Ehi, Ligno. Ehi, Ligno, escúchame.

0: qui il tempo è un po' così.
1: Qui il tempo è un po' così.
2: Dai,
1: però sì. Dai, dai, che lo facciamo diventare un sabato happy. A fra poco.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Messaggio da Marco. Piscina, hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: la discoteca ya no mami y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
19: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
19: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
21: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fun, Forever Summer. Peace out. Peace out.

0: fare rumori diversi, Asher con Yeah, poi all'interno c'era anche Lil Jon, Ludacris,
1: però
0: che salutiamo, ci ascoltano sempre. Allora, bentornati e bentornati all'interno di Happy Ending parte 2. Charlie sta riprendendo un po'
1: piede, esatto,
0: all'interno della trasmissione, visto che si è rotta una gamba.
1: Esatto, però adesso me l'hanno anche messa insieme, quindi questione di tempo, raga, sempre sempre con la gamba tesa.
0: Te l'hanno messa insieme. Va bene, allora, cosa succede? Dobbiamo salutare innanzitutto lui.
1: Esatto, c'è Jessie che sta facendo una grigliata, ci manda una foto con degli occhiali velocissimi e ci saluta da Bardis.
0: Allora, ciao Jessie. E poi stavamo chiedendo, è un sabato happy o non è un sabato happy? In attesa di novità sulla storia accaduta ieri.
1: Porca miseria.
0: Molta trepidazione, ma io sento che fra poco...
1: Qualcosa
0: avremo.
1: Senti lui intanto.
2: Fratello Muva!
0: Ehi là!
2: Fratello Muva! Ciao. Deve essere per forza comunque un sabato happy.
0: Bene.
2: Perché mi sto andando a preparare ed esercitare per l'Irox destinazione Roma. Quindi deve essere un sabato happy!
0: Happy!
2: E frizzante!
0: Assolutamente!
1: Mamma mia, Nico, vengo con te! Posso venire ad allenarmi con te?
0: Ma Irox cosa prevede? Che percorso prevede quindi?
1: È un percorso di esercizi fisici, in realtà, con pesi, con trazioni, cioè tutta una serie di esercizi.
0: Cioè non è come l'Iron Man.
1: No, quella è proprio un'altra insieme di discipline.
0: Ok, l'Irox è più tipo CrossFit, fra virgolette.
1: Fa l'occhiolino un pochino di più.
0: Fa l'occhiolino a quella cosa lì. Noi invece facciamo l'occhiolino a un pittore un po' oscuro. Lui si chiama Francisco Goya.

0: Guarda, Agira, è come se Agira.
1: Attenzione,
0: perché allora c'è grande trepidazione per questa storia accaduta ieri.
2: C'è la parte 2.
0: Sì, c'è la parte 2 che sta per arrivare. Il nostro contatto è sveglio. Ma nel frattempo dobbiamo chiedervi se è un sabato happy o non è un sabato happy e perché. Sentiamo.
3: Ciao carissimi,
0: ciao.
3: Noi siamo Daniela e Ivan,
0: ciao.
3: Una coppia felicissima,
0: sì.
3: Perché ci stiamo avvicinando al Fackersee, al grande raduno delle moto, dunque tanto di brum brum oggi,
2: okay. Certo.
3: Ed è una bella giornata che okay. auguro anche a voi. Baci, abbraci, ciao.
0: Ciao.
2: Non ho capito dove vanno. Dov'è che vanno?
0: A Fackelze. Che sembra un raduno di un'altra cosa.
2: Vabbè,
0: posso
2: magari
0: dire.
2: Oltre alle moto poi si raccontano un po' di storie.
0: A Fackelze. Che sembra un raduno. Allora, prima abbiamo parlato dell'Irox.
2: Sì.
0: No, cioè di.
2: È un'altra disciplina sportiva il Fackelze, certo.
0: Fackelze è un'altra disciplina sportiva. Poi.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Sabato è sempre happy, se non è happy lo facciamo diventare.
0: Bravo.
4: E tutti i sabati al lavoro è dalle 5 di stamattina che vi ascolto ed è sempre un piacere.
0: Oh, che bello.
4: Buon sabato happy a tutti.
0: Ciao, ciao, anche a te ci serviva questa botta di positività. E poi c'è anche effettivamente chi viene e ti fa una coccolina. Senti.
5: Ciao fratellone Muva.
0: Ma no, ma
5: è
0: lei
5: tornata, Charlie.
2: Grazie.
5: Sei mancata. Buona riabilitazione, in bocca al lupo.
2: Grazie.
5: Speriamo che sei happy per tutte e tre. Io stasera ce l'ho la partita.
0: Bravo.
5: La mia grande idea gioca e speriamo che sia happy. Un abbraccio a Giovannino.
0: Anche a te, Giovannino, grazie. Oh,

0: bella Caigata. Allora, cioè, che è la canzone di Caigo, e quando Caigo fa una canzone nuova, caigata, può essere una bella o brutta Caigata. Allora, attenzione, in questo caso è bella.
1: Certamente.
0: Take me back, ti chiama, ti riporta ai ricordi, capito? C'è,
1: cioè,
0: tutte
1: bello,
0: queste
1: tipo
0: cose
1: ieri
0: qua.
1: Sera.
0: Eh?
1: Tipo i ricordi di ieri sera.
0: Cosa hai fatto?
1: Ah, io niente, però il nostro ascoltatore.
0: No, sì, certo, certo. Allora, non andiamo a svegliare il can che dorme. A te, c'è chi dice sabato happy, vado a ritirare la bike gravel nuova. Ciao da Marco di Bulan.
1: Grande Marco.
0: Molto bene. Sei tutto emozionato?
1: Eh beh, cazzo, la bici nuova, fiammante, poi con tutte le sospensioni.
0: Quanto hai speso, Marco?
1: Questo
0: perché poi
1: vogliamo sapere.
0: Le bici lo
1: sembra
0: sappiamo.
1: Sembra no,
0: però... sembra no, ma invece sì. A proposito invece poi del
1: raduno,
0: com'è che si chiamava?
1: Fuckersy. Sì.
0: Che sembrava un raduno un po' a luci rosse, c'è lui che dice...
2: Buongiorno Muva, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Vanno al Fuckersy,
0: sì,
2: che praticamente non è quello che pensi tu.
1: No.
2: Anche
1: vabbè,
2: se
1: però
2: mi sa che ci sarà tanta di quella roba.
1: Ah.
2: È un raduno di tutte moto custom. Io sono stradista, non amo quel genere là, però è un bel ritrovo al lago di Fuckersy, che è oltre, appena dopo il confine.
0: Sì.
2: Mi sembra. Adesso non so dirti il luogo esatto. Comunque, buona giornata a tutti.
0: Anche a te, grazie. Fra l'altro, bisogna salutare proprio la matrona, quella che ha fondato il paese, la madre di Fuckersy, la mother Fuckersy. La salutiamo,
1: come no,
0: la
1: certo
0: salutiamo. Adesso il nuovo singolo di The Bausa si chiama Lose Myself. Dopo ci sarà la pubblicità.
1: E dopo?
0: E dopo un aggiornamento su quello che è capitato.

0: pubblicità, no, durante la pubblicità leggiamo ed ascoltiamo i vostri messaggi.
1: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
4: Questa sera al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 9210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 11 in punto.
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sottocosto ed è già tutto sottinteso. Da via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sottocosto da via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
11: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un weekend all'insegna del bel tempo nelle regioni settentrionali. Sì, qualche annuvolamento si farà ancora vedere, soprattutto questo sabato mattina, in particolare tra il Triveneto e l'Emilia Romagna, sull'Appennino Emiliano, magari anche qualche occasionale piovasco, ma nel corso del fine settimana comunque le schiarite saranno via via sempre più ampie e decise. Da segnalare però un po' di vento di bora sull'Alto Adriatico, si calmerà comunque anche lui col passare delle ore, e come temperature valori molto frizzantini di notte a primo mattino, massimi piacevoli fino a 28 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: ci ha raccontato ieri lui. Allora, facciamo un piccolo cappello per chi si fosse perso la puntata di Muva nella casa di ieri.
1: Vai.
0: Succede che qui c'è un nostro ascoltatore. Un nostro ascoltatore ci dice: questa sera andrò ad un appuntamento. Sono stato invitato da una ragazza. Solo che ho scoperto che questa ragazza è impegnata. Lei non me l'ha detto, ok? L'ho scoperto dal suo fidanzato. Perché il suo fidanzato aveva un po' mangiato la foglia che lei mi scrivesse, fosse interessata a me, e quindi lui mi ha scritto: ma ti stai sentendo con la mia ragazza? E lui dice: io non sapevo che lui, cioè che lei avesse un fidanzato. Per cui decidono di presentarsi assieme alla sera. Così siamo rimasti.
1: Mamma
0: cioè,
1: mia!
0: L'evento doveva ancora accadere e lui ci ha mandato un resoconto adesso della serata. Scrive: buongiorno Radio Peter, resoconto della serata. Finito la cena, siamo arrivati, cioè sono andati a cena assieme questi due, siamo arrivati in un bar a bere qualcosa ed è arrivato il suo fidanzato.
1: Oddio.
0: Lei è sbiancata e lei ha detto a lui, al suo fidanzato, che io ero uno dei suoi amici gay.
1: No!
0: Ok? Lui ha fatto finta di niente e si è presentato a me. Cioè c'è stato anche questo
1: attore.
0: Sì, questa prova attoriale dei due. Si è girata verso di lei, si è girato verso di lei e ha detto: ma sai, me li avevi descritti in una maniera diversa i tuoi amici, le tue baddies, i tuoi amici gay. Lui non ci assomiglia. E lei ha cercato di sviare il discorso, cercando di mandarlo via, dicendo: guarda, adesso amore, dobbiamo parlare di una cosa. In quel momento lì, lui ha tirato fuori la chat fra me e lui.
1: No.
0: Lei ha iniziato a piangere dicendo che aveva sbagliato e cose simili. Non mi sembrava il caso di rimanere lì mentre lei stava piangendo con il suo ragazzo, per cui diciamo io la mia missione l'ho compiuta e sono ritornato.
1: Signore.
0: Sono ritornato da dove ero arrivato. Ci salutiamo. Però dice: la cosa più divertente è che lei stamattina mi ha scritto per vederci stasera, per chiedermi scusa per la serata.
1: No! Cioè, no, capito? Ma come fai?
0: Lei, secondo me, vuole ficcare!
2: Attenzione!

0: tutti ormai.
1: Non importa se sei la più bella, se sei un po' stronzolona.
0: E non solo.
1: Cioè, capito?
0: E non solo.
1: Non vali, non sei un 10, non sei un 10.
0: E ti immagini quel gioco? È un 10, ma.
1: Appunto, non sei un 10. Allora, cosa succede? Che abbiamo all'ascolto, chiaramente, un sacco di Peter Paniani e Peter Paniane a cui vogliamo bene, ma anche un eroe. Un eroe, secondo io lo definirei un eroe.
0: Lo è.
1: Perché lui ha fatto una scelta etica.
0: Certo.
1: E invece di spupazzarsi la tipa ad un altro, quando l'ha saputo, si è presentato con quest'altro all'appuntamento.
0: Hanno fatto squadra.
1: Attenzione, perché cosa succede? Lo diciamo molto brevemente.
0: Sì.
1: Ieri sera c'è stato questo incontro,
0: sì,
1: alla fine. L'hanno sbugiardata, questa ragazza che cercava di avere sia il ragazzo sia l'amante,
0: sì,
1: fondamentalmente ragazzo e amante si sono presentati assieme all'appuntamento e lei ha reagito come molto spesso reagisce chi ha la coda di paglia, piangendo ed urlando,
0: non
1: e arrabbiandosi,
0: esatto,
1: ho sbagliato tutto, eccetera. Dopo tutta questa scenata,
0: sì,
1: lei ha mandato un messaggio a quello che doveva essere l'amante dicendo: ma stasera ci troviamo, che ne parliamo,
0: ti voglio chiedere scusa.
1: In tutto ciò io mi sento di mandare un messaggio veramente di speranza al fidanzato di questa ragazza
0: che adesso è single,
1: e infatti gli dedichiamo la boombox track di oggi.
0: Oh.
1: La boombox track di oggi vede un giovanissimo Finescu con la canzone Move On, che cioè è proprio quella situazione in cui ti devi muovere e andare avanti,
0: avanti.
1: Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Infatti la canzone inizia dicendo: I am a man with a mission, cioè praticamente sono un uomo con una missione e la mia missione è rompere con te.

0: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Per quanto riguarda la canzone, è una canzone di un ragazzo che deve convincersi di lasciare un po' questa ragazza che continua a farlo soffrire, un po' come è successo al fidanzato protagonista inconsapevole di questo
2: menage
1: sì, di questa storia poi che abbiamo raccontato. C'è chi commenta dicendo:
3: ciao Buva,
1: ciao,
3: ormai questa ragazza voleva ficcare, il naso dappertutto.
1: Ok, esattamente, lui probabilmente ci ha mandato questo messaggio solo per sentire il jingle originale che è...

0: molto bene, molto bene. Ragazzi, sì, lei voleva ficcare il naso dappertutto, però le è andata male.
1: Ma meno male, godo.
0: Godo come Rocky. Come sì. Rocky, adesso spunta Rocky Festaiolo. Andiamo, let's go!

0: Attenzione, perché abbiamo degli aggiornamenti dal nostro amico.
1: Eccolo.
0: Potremmo trovargli un nome fittizio anche, cioè il nome dal supereroe, cioè praticamente quell'uomo che un po' mette da parte le sue voglie,
1: i suoi desideri,
0: per affrontare la celebre frase bros before hoes, cioè un po',
1: che tradotto vuol dire prima i fratelli delle signorine dai facili costumi.
0: Esattamente. Perché questo ragazzo, insomma, ha organizzato con il fidanzato di lei, che voleva avere il fidanzato e anche l'amante,
1: sì,
0: un incontro a tre inaspettato da lei.
1: Per smascherarla,
0: chiaramente lei ha fatto un po' di teatro, da quello che ci ha detto il nostro amico. Gli ha scritto questa mattina dicendogli:
1: di nuovo?
0: Ascolta, questa sera becchiamoci per parlare. Aggiornamento, dice. Aggiornamento dell'ultimo secondo: dopo che mi ha scritto per vederci stasera e io le ho risposto che non mi sembrava il caso perché era impegnata, lei dice: la rivoluzione è che sono single.
1: No, vabbè. Amica!
0: Cioè, dovresti rispondergli: sì, certo, c'ero anch'io. Capito? Lo sa che.
1: No, ma io vorrei chiedere.
0: Incredibile.
1: A questa ragazza, ma amica mia, ma. Qua c'è bisogno di ristabilire le basi, le priorità della vita, un po' di amor proprio, ma anche di rispetto per gli altri.
0: C'è dell'amore, ma verso un'altra cosa, secondo me.
1: Ma anche secondo me.
0: Un po' di golosità. Insomma, sentendo queste storie, poi non puoi che esclamare.
1: Mario.

0: sto seguendo questa storia, ma se lei stesse ascoltando la radio, a parte che noi abbiamo tenuto tutti anonimi, non abbiamo dato riferimenti, per cui potrebbe essere chiunque, ma poi se sta ascoltando, dovrebbe preoccuparsi più delle azioni che ha fatto, no?
1: Certo.
0: A fra poco.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Le prossime ferie dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
17: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
21: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
22: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club.
23: Aira Club.
22: La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
24: Succede solo questo mese.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
18: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
23: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
1: Lo conosco, è sediarreda.com.
23: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
24: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
26: Forever Fun, Forever Summer.

0: collegato.
1: Male, male.
0: Chiedo umilmente perdono, ma mi fai un recap di tutta la storia che stiamo seguendo da ieri?
1: Glielo facciamo?
0: Velocissimo. C'ha scritto questo qui.
1: Dicendo,
0: sono stato contattato da questa ragazza mi ha chiesto di uscire, era capitato fra l'altro già qualcosina,
1: sì,
0: forse dato che avevamo omesso, scopro che lei ha il fidanzato. Il fidanzato mi scrive un po' mangiando la foglia, come si suol dire.
1: Sì.
0: E io gli dico, sì, guarda, mi ha contattato questa ragazza, devo uscirci stasera. Morale della favola, si presentano tutti e due all'appuntamento.
1: Esatto.
0: Tutti e due l'appuntamento, la ragazza piange, si dispera, però cerca di ricontattare il nostro amico.
1: Il giorno dopo,
0: dicendoci becchiamo questa sera, per favore, che io ti devo spiegare. Tipo così.
1: Esatto.
0: Cosa succede?
1: Lui, soldato di Dio, dice, guarda, non mi pare il caso che dopo
0: sei fidanzata, poi dai, è successo di tutto ieri sera, e lei dice, no, veramente adesso sono single.
1: E allora? A posto!
0: Grazie. È stato lui che ha permesso chiaramente anche che tu diventassi singola e di smascherare la tua faccia bugiarda.
1: E infatti lo vuole ringraziare, capito?
0: Appunto, cioè, appunto. Allora, poi ci aiutate a capire questo messaggio? Andiamo.
2: È azzeccata per me questo brano, Muva, quest'estate, dopo una frequentazione, la mia ultima frequentazione,
0: sì,
2: di circa 4 mesi,
0: sì,
2: quando ho scoperto che questa aveva molti scheletri nell'armadio e gliel'ho fatto presente, e aveva molti scheletri anche all'interno del suo cellulare, di cui è schiava.
0: Sì.
2: Sappi che ieri sera sono uscito a cena con la sua bestie friend, e abbiamo concluso alla grande, perché tra donne su certe cose si parlano, ma soprattutto ho avuto modo di parlare,
0: sì,
2: con il suo ex, 43 anni, 2 figli, la numero uno, e vorrei proprio farle un grandissimo applauso dopo che mi ha ghostato.
0: Ma no.
2: Ciao!
0: Ciao!
2: No. Ma io sto bene, tra l'altro, lei no.
0: Non...
1: Ecco.
0: Ok, va, allora.
1: Bene. Tu hai capito?
0: No, non ho capito.
1: Cioè, non ho capito chi era chi? Perché poi, allora, tra
0: tutti
1: amiche...
0: tu ti sei fatto la sua migliore amica, quindi.
1: E poi
0: hai conosciuto anche il suo ex. E cosa è venuto fuori da questa storia? Comunque, l'amica deve avergli detto.

0: Bene, molto bene. Allora, attenzione perché la testa gira, la notte vola.
1: Non so.
0: Diventi single con il cuore in gola. È così che è andata questa storia. Però ci concentriamo anche sui messaggi al 393-7366-240 che ci segnalano se è un sabato happy o non è un sabato happy. Sentiamo.
2: Ciao, Muva.
0: Ciao.
2: Invece il nostro resoconto allora della serata di ieri sera era San Varano.
0: San Varano?
2: Lì. A vedere la gara d'accelerazione delle macchine. Grande solco.
0: Grande
2: ciao,
0: solco,
2: Andrea
0: grande
2: Martina
0: solco.
2: Da Forlì.
0: Ciao, ciao Andrea Martina da Forlì.
1: Hanno fatto la serata a tema motori e quindi il loro weekend inizia così.
0: Sì, è andata bene. Oggi sta procedendo bene? Cioè, questa è la domanda.
1: Un altro
0: poi,
1: solco?
0: Un altro. Avete fatto dei solchi da qualche altra parte? Appunto, poi.
3: Oh ragazzuoli, il nostro non è un sabato happy perché io e Emin stiamo chiudendo il controsoffitto in cartongesso qui al Parma Promenade.
0: Va bene.
3: E vi ascoltiamo con l'app. Grandi!
0: Grazie. Allora, visto che comunque la centralità di questa puntata l'ha fatto questo aggiornamento di questo tema nato ieri all'interno di Muba nella casa, a voi vi è mai capitato una situazione proprio di grandi menzogne, grandi bugie magari svelate?
1: Quelle poi.
0: Cioè, perché poi quando non so se ti è mai capitata la situazione di sapere la verità su una cosa e andare da quella persona per vedere se te la dice.
1: Sì,
0: ti è mai capitata? Appunto.
1: Sì.
0: Per cui vogliamo sapere se anche a voi è successa una cosa del genere. 3, 9...

0: lo Affangu e poi anche la famiglia Star. Famiglia Star, Ira Star e la sorella Lascia Star. Attenzione perché
1: posso dire una cosa un po' dolce, mi mancavano queste
0: ti mancava questo scurreggiamento di cervello. Attenzione perché adesso siamo entrati all'interno di queste vicende,
1: sì,
0: queste vicende di tradimenti. Qual è la cosa più brutta del tradimento? Non solo che appunto la tua fiducia viene calpestata fondamentalmente,
1: e annichilita,
0: no? Annichilita, ma è anche molto spesso le persone che poi sono delle bugiarde patologiche, si raccontano le favole in
1: tutto,
0: testa, eccetera, eccetera, che anche messe davanti proprio all'atto specifico
1: negano,
0: continuano a mentire.
1: Dicono,
0: continuano,
1: no, ma non ero io,
0: esatto,
1: impossibile,
0: c'era un doppelganger mio. Cioè, ieri a fine puntata mi era arrivato questo messaggio che secondo me è passato in sordina, infatti me l'ero inoltrato perché ho detto: se riprendiamo il discorso oggi,
1: che il nostro
0: amico ci aggiorna, possiamo appunto dare dignità anche a questo racconto. Sentiamo.
2: Ciao Muva. Allora, a me è successa la stessa cosa, però il secondo maschio era uno dei miei migliori amici.
0: Mamma mia.
1: No.
2: Quando abbiamo capito tutti e due che la sua lei si stava vedendo sia con me che con lui, noi abbiamo fatto finta di niente, abbiamo organizzato un incontro che invece di essere a due era a tre.
0: Come
2: e lei, davanti al fatto compiuto, ha negato tutto spudoratamente.
1: Ma con che faccia?
0: Ma come fai? Cioè, il fatto è di dire tutti e due no, usciamo con te, e tu davanti a tutti e due dici
1: no,
0: non è vero.
1: No, non è vero. No, ma guarda, ma ci sono i messaggi. No.
0: Scusa, no. Ma
1: cioè,
0: allora, tu sei venuto a letto con me? Sì. E tu sei venuto a letto con me? Sì. Ma non è vero.
1: No, no.

0: I can't swim. Allora, Barry non saprà nuotare, io con la gamba rotta non saprò camminare proprio drittissima, però almeno queste cose hanno una cosa in comune, che non si va lontano, esattamente come le bugie. A fra poco.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Questa sera al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
7: Dimmi qua.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
8: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
11: On Radio Peter Pan.
12: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
13: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Chi non si batte è troppo forte.
17: Peter Pan clock.
0: Con una gamba alle 12 da un minuto.
17: Peter Pan clock.
18: Breaking news.
19: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare 5 Stelle operato a L'Avana è stato subito ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfriedo Ranucci, ascoltata in procura a Roma questa mattina. La donna potrebbe parlare degli affari del faccendiere romano e dei suoi rapporti con il conduttore di Report. Martedì 15 settembre alle 12.30 in Campidogli funerali di Stato laici per l'ex senatrice Emma Bonino. Aperta già da domani la Camera Ardente. Lunedì sera invece una veglia civile organizzata da Più Europa. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev Zelensky apre un possibile incontro con Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino replica ipotesi non ancora discussa. E resta alta la tensione in Medio Oriente con gli Houthi che continuano l'avanzata sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta di accesso al canale di Suez. L'Arabia Saudita, dopo un raid partito dall'Iraq, ha chiuso l'oleodotto East-West, diventato fondamentale per i commerci globali dopo il blocco di Hormuz. Intanto slittano i colloqui tra Israele e Libano. Paura per il deragliamento di un treno nel nord della Francia nella serata di ieri. Sul binario rinvenuto un pezzo di rotaia. La polizia pensa possa trattarsi di un atto doloso. Nell'incidente sono rimaste ferite 44 persone. Gravissima una giovane donna. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: in my mind.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, non

0: Hey Porsche, detto da lui Hey Porsche. Hey Porsche, che può essere un'esclamazione anche dedicata alla ragazza che ti tradisce.
1: Certo.
0: Hey Porsche. Appunto. Allora, io sapevo un po' che poteva mangiarsi tutto il resto sta storia che ci trascinavamo da ieri.
1: Mm-hmm.
0: E così è stato.
1: Però ne valsa la pena.
0: Ne valsa la pena. Abbiamo cercato appunto di dire, di raccontare questa storia di questo ragazzo che un po' ha messo da parte la sua voglia di ficcare il naso dappertutto e quindi si è perso una ficcata, ma un amico potrebbe essere per sempre.
1: Si è guadagnato un amico. Certo, ha salvato una situazione, anzi ha salvato l'amico da una situazione di un tradimento praticamente.
0: Assolutamente, non sapendolo in precedenza comunque,
1: certo.
0: Perché poi è facile fare il marpione. Io ho visto delle stories, sai, discorso aura, eccetera, eccetera. Delle stories di gente che cercava tutto e per tutto per rovinare una relazione,
1: sì.
0: E poi diceva guarda, questo io l'ho fatto semplicemente per fare un piacere al ragazzo perché stava con una poco di buono, e
1: sì.
0: Allora andandoci assieme,
1: no,
0: ho dimostrato questa cosa.
1: Hai dimostrato che diventando due pezzi straordinari.
0: Allora si parlava appunto di quelle situazioni in cui ti presenti e conosci già la bugia che ti hanno detto,
1: sì.
0: E quindi tu un po' fai finta di niente, e c'è lei che dice: salve, sono tornata. La cosa più brutta di un tradimento è quando quello che tradisce lo fa con un parente di sangue. Attenzione, il tradimento di quel parente è il tradimento di Giuda, farfallina da Formia, vi lovo. Allora, ci vuoi spiegare un po' meglio?
1: Viene da una storia vera?
0: Secondo me sì.
1: Perché qua,
0: leggendola, secondo me sì, vuoi spiegarci un po' meglio?
2: Attenzione,

0: Vai,
1: cioè, ho bisogno di un segno, sì, dimostrami amore. Sì. You gotta show me love. Cioè, tu mi devi dimostrare amore a me, non alla mia famiglia.
0: Ci mancherebbe.
1: Perché il messaggio che ci è appena arrivato dice: la cosa più brutta di un tradimento è quando quello che tradisce lo fa con un parente di sangue.
0: No, cioè...
1: Il tradimento di quel parente è di Giuda, farfallina da Formia. Allora, abbiamo chiesto delucidazioni su questa situazione.
0: Sì.
1: E dice:
0: storia vera, la mia. Non posso negare con chi mi aveva tradita perché è davvero disumano e vergognoso. Ma poi negare tutto quando avevo la prova della chat è stato ridicolo. Storie che fanno veramente male, ma ti fanno anche capire quanto le persone possano scendere in basso. E dopo 5 anni da single, ora sono felice perché lui è entrato nella mia vita.
1: Cioè, non lui lo stesso, spero.
0: No, beh.
1: Cioè, capito? Dopo cinque anni che si è fatto la famiglia, lui. È un altro, sicuramente. Probabilmente, esatto, è un altro uomo che è entrato nella sua vita. Io mi ricordo, siccome questi temi non sono nuovi ai miei programmi,
0: certo,
1: no? Storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica, io mi ricordo dei fratelli che si erano girati una ragazza.
0: No.
1: Cioè, io mi ricordo, io spero di ribeccarli.
0: Gemelli
1: adesso.
0: Spero.
1: No, non gemelli.
0: Ah.
1: Fratelli, che un fratello aveva la ragazza e allora prima uno l'ha portata su per i colli, io non mi ricordo, e zanzan. Poi, saputo la storia, anche il secondo fratello l'ha portata sui colli e zanzan, capito? Cioè, per cui veramente
0: in tutti i colli, in tutte le valli.
1: Ma ragazzi, veramente io ero rimasto allibito da questa storia, dicendo non solo lei, comunque grande sportiva,
0: che se la beve,
1: grande sportiva, ma anche i loro fratelli, poi, cioè,
0: delle
1: merdace. Adesso è arrivato il momento della canzone novità di oggi, canzone novità ripresa appunto da quello che propongo in settimana. Questo brano mi è piaciuto molto, Leio e Thierry Gas.

0: Danza con Stamina qui su Radio Peter Pan, canzone novità di oggi, secondo me un po' disco, cioè un po' nel senso disco a livello pelvico ovviamente, devo dire che ci dà un po' di felicità con questi discorsi che un po' ti fanno rattristire e ti fanno dire, ma il mondo è davvero così? Mondo è davvero così.
1: Sono quelle cose che quando ti succedono ti senti crollare il mondo addosso.
0: Sì.
1: Però poi sono quelle cose che gli amici ti dicono, guarda, un giorno ci riderai su.
0: Però, cioè, la mia, come dire, il mio avanzare nella vita è sì, il mondo è anche così, ma non solo. Capito
1: per fortuna, com'è? Per fortuna.
0: Cioè, perché stiamo raccogliendo delle storie agghiaccianti, devo dire. C'è lui che ci ha fatto un jingle, senti.
2: Ho visto lei con il papà, con lo zio e il cugino. Che faceva? Chissà, forse solo un po'.
0: Di
2: tutto, ragazzi, c'è di tutto, si è fatta la famiglia.
0: Ecco, molto bene, molto bene.
1: Famiglia,
0: molto bene, grazie per questo contributo altissimo.
1: Lo inseriremo nelle prossime puntate.
0: Sì, noi abbiamo 40 minuti ancora da passare assieme, okay, perché il programma chiude poco prima delle 13.
1: Sì.
0: Per cui se avete delle storie di cui vi volete liberare anche in anonimo, 393-7366-240, potete anche sussurrarle, come dice Joel Corry all'interno di Whisper. I can hear-

0: remix. Allora, vuoi leggerlo tu?
1: Temi Impala non è solamente un gruppo, è una garanzia di questo passo. Allora, ci arriva questa testimonianza, ovviamente in anonimo. Buongiorno ragazzi, io ho una relazione con mia cognata. Con la scusa di andarmi a fare i massaggi, perché lei ha un centro massaggi, faccio altro e non riesco a starle lontano. Scendo giù due volte al mese con la scusa di andare a trovare i genitori e farmi i massaggi.
0: E invece, happy ending parte 2.
1: Eccolo!
0: È così, sì. Molto bene, ma con la... cioè, ma raga, ma... Allora, io vorrei esprimermi al 100% su queste cose, però tu hai una moglie, no? Hai una... Magari hai una famiglia anche. E tu ci vai con una della sua famiglia, a parte che è infame anche lei, cioè perché...
1: qua nessuno
0: dire,
1: si salva.
0: Cioè, qua nessuno si salva. Però con la famiglia. Ma raga,
1: poi è rischioso se ci pensi, cioè tradire con una persona così vicina a le tue conoscenze.
0: Cioè, come cambia la visione di tua moglie in quel caso lì? Cioè, diventa necessariamente una tua nemica, io
1: da
0: credo.
1: Da parte di lui.
0: Cioè, sia da parte della sorella, della cognata, ma sia da parte anche di lui, no? Cioè, come vedi la moglie, la donna che hai scelto per accompagnarti nella vita?
1: Idealmente.
0: Cioè, la vedi come una nemica?
1: Un poliziotto. Un poliziotto.
0: Sì, vabbè, ma una nemica, dico, al di là di un poliziotto, perché a un certo punto indagherà. Ma insomma.

0: sento oggi all'interno di Radio Peter Pan. Da strapparsi i capezzoli, devo dire la verità. Storie da strapparsi i capezzoli, a fra poco. Peter Pan.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Peter Pan Pink Power.
14: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Questa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
15: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
16: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
15: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
16: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa. I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
17: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
19: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Peter Pan.
9: Fun, Forever Fun, Forever Summer. Stasera.

0: La luna. Allora, luna sappiamo essere un nome proprio femminile.
1: Certo.
0: No, luna è un nome proprio femminile.
1: Sì.
0: Fortuna potrebbe essere un nome proprio femminile?
1: Lo è. Certo.
0: Quindi stasera la luna porterà fortuna, potrebbe matchare con l'argomento che stiamo cercando di trattare. Abbiamo ripreso appunto la storia del nostro ascoltatore di ieri che è stato contattato da una ragazza fidanzata e lui si è presentato col fidanzato di lei all'appuntamento.
1: Esatto,
0: un po' per smascherandola. Da lì ci avete raccontato un po' di storia al 393-7366-240. Diciamo, a me dispiace dire agghiacciante, però è quello che penso.
1: Esatto.
0: Cioè, nel senso, anche tu, caro amico che ce l'hai scritta, se la sentissi di un'altra persona diresti ma che cazzo, cioè, capito?
1: Sì, ma anzi, pensate che scrivendo a noi su Radio Peter Pan avrete la reazione onesta e sincera.
0: Sì, assolutamente.
1: Imparziale.
0: A volte quando sbagli, secondo me, hai voglia anche che qualcuno un po' ti becchi.
1: E ti dica, guarda fra, però
0: che qualcuno ti stia dicendo che il comportamento tuo non è che sta andando proprio bene.
1: Certo.
0: Soprattutto per lui che dice io ho una relazione con mia cognata, la scusa è di andarmi a fare i massaggi da lei in un centro massaggi e faccio altro. Capito?
1: Certo.
0: Il punto è che la cognata è la moglie del fratello di mia moglie.
1: E quindi è tutto,
0: cioè,
1: in famiglia.
0: Quindi praticamente lui sta tradendo fratello e moglie.
1: Un disastro.
0: Ma sai che ti corcano di mazzate se ti beccano?
1: No, più che altro fai una bella frittata familiare.
0: Ma sì, ma infatti, cioè, poi io capisco perché poi le scuse per questi comportamenti sono un po' sempre le solite. Cioè lui dice la mancanza, ci sono delle mancanze, si dà per scontato. Sì, ma tu gli vai con
1: cioè,
0: una della famiglia.
1: Con una della famiglia,
0: ti deve aver fatto qualcosa proprio di grave.
1: Brutto.

0: questi argomenti qui, ovviamente c'è del friccicore in chat e c'è lui che si fa una domanda esistenziale. Dice: buongiorno ragazzuoli, io faccio fatica a trovarmi una fidanzata e qui ci sono corna e amanti a manetta, saluti dal pere.
1: Ha ragione, dice: ma scusa, qua c'è gente che ha tempo di avere una, due, tre relazioni contemporaneamente, a me ne basta una.
0: E però dov'è? Pere, come si suol dire, meglio soli che male accompagnati, sentendo le storie che ci stanno arrivando, meglio così,
1: tutta
0: meglio
1: la
0: così.
1: Vita
0: meglio il fai da te, Pere. Attenzione che perché poi abbiamo anche lui che ha preso un po' di coraggio e ci dice la sua.
2: Condivido anche la mia storia.
0: Sì.
2: E in pratica la mia prima volta, non tanto prematura perché avevo 26 anni, è stata con una ragazza conosciuta durante una serata.
0: Sì.
2: E siamo finiti in macchina in mezzo ai campi.
1: Sì.
2: In pratica dopo qualche giorno, visto che siamo rimasti in contatto, lei mi ha detto che era fidanzata.
1: No.
2: E che stava attraversando un momento un po' di crisi col suo compagno.
0: Complimenti. Vabbè. Signorina, lei si è ritirata per pensare, scusa, devo prendermi del tempo per pensare.
1: Non sei tu, sono io.
0: Pensare non era il verbo adatto probabilmente, ma c'è anche lui che fa parte di una categoria molto presente all'interno di Radio Peter Pan, molto, insomma, abbastanza presente. Sentiamo.
3: Ciao Radio Peter Pan, Leo da Udine. Stavo ascoltando il vostro programma e sentivo dei tradimenti qua e là. La cosa più facile sarebbe come facciamo io e mia moglie. Siamo coppia aperta e quando ci vengono le voglie andiamo assieme
0: tutti e quattro,
3: la cosa più bella che ci sia.
0: ciao.
1: Vedi, si torna un po' agli albori, no? Come quando si è piccoli e ti piace un gioco, si gioca tutti insieme.
0: Sì, esatto. Così è
1: il gioco.
0: Come la vede Charlie.

0: Hype con Serotonin qui su Radio Peter Pan. Attenzione, perché noi vi stiamo abbandonando al vostro weekend, sperando che sia felice e bellissimo, ma ricordandovi che ci sono gli eventi di Radio Peter Pan che iniziano già da questo tardo pomeriggio, dalle 18 precisamente, per il Peter Pan DJ set al Ciao Party al Borsa Bistrò in Piazza Giorgione qui a Castelfranco Veneto Treviso con Marco Baxo ed Emma Rossato. Poi
1: subito dopo Peter Pan Pink Power alla Festa dei Funghi a Budoia in provincia di Pordenonis dalle 21.30 con Sister Gloria e Francesca Voice. Subito anche assieme Peter Pan 2000 Heroes a Rossiland, azienda agricola Rossi a Musano di Trevignano a Treviso dalle 21.30 con Marco Baxo ed Edo. Ultimo ma non per importanza Peter Pan Impatto ai festeggiamenti settembrini a Mortegliano in provincia di Udin dalle 22 con DJ Maxwell e Andrea Nordio.
0: Molto bene, tutte le info chiaramente all'interno del nostro sito peterpan.it. E come d'abitudine si chiude con una perla del pirla che parla. Il pirla che parla è il sottoscritto, la perla vorrebbe essere la canzone. Ripescata anche questa dalla settimana, Katie B assieme a Jax Jones, che sentiamo in una formula un po' inusuale su una liquid drum and bass con Last Day of Summer.

0: Summer. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo,
1: sì,
0: assieme. Invece io lunedì torno dalle 15 alle 17 con Muva nella casa. Ciao,
1: ciao.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco sbronzatissimi.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Questa sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
1: Luna in punto, ciao.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sottocosto, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sottocosto da Via Liber fino al 12 settembre. A Liber.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Sport.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il

0: tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
8: È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Su Radio Peter Pan,
10: Peter Pan,
11: c'è All In.
10: All In,
11: il meglio della settimana di Radio.

0: Stavamo parlando di cucina perché sto vedendo le ricette di Benedetta Rozzi che parla tutta così.
1: In una padella mettiamo l'olio.
0: Un po' d'olio?
2: La metto tanto di olio,
0: Un po' d'olio.
1: Facciamo soffriggere una cipolla tritata.
0: Una cipolla tritata. Poi non riesco a trovare la ricetta che ho visto l'altro giorno. Okay. Però lei diceva 350 grammi di farina.
2: Ok.
0: Poi un cucchiaio di sale.
2: Ok.
0: Un bicchiere d'acqua con due cucchiai d'olio.
2: E mezza bustina.
0: Di lievito istantaneo per le torte salate. Io sono stato al supermercato qua vicino.
2: Ok.
0: A prendere sto lievito istantaneo per le torte salate.
2: Mm-hmm.
0: Ti devo dire la verità, credo di aver sbagliato a prendere il lievito.
2: Immaginavo, guarda. Perché è la parte più difficile quella comunque.
0: Comprare il lievito, no? Perché praticamente che è successo? Ho comprato sto lievito, dubbia provenienza, non ci aveva scritto mai una parola in italiano.
2: Esatto.
0: E quando l'ho messo, quello del video era bianco, il mio era nero. Io non so, secondo voi, che c'era al posto del lievito?
2: Ma secondo me semplicemente non lavi bene le padelle.
0: Ma che
2: c'è? Anche una cosa che è uscito un colore diverso.
0: No, il problema è che io ho seguito tutti i procedimenti, ho pesato tutto e a lei veniva l'impasto bello liscio, a me si è attaccato ovunque, sul soffitto.
2: Vabbè, scusa, allora, prima di provare a fare queste ricette qua, impara a fare la pasta in bianco.
0: No, okay. Ma sei andato a fare?
2: Ma che non sai fare nulla? Poi volevi metterti a imitare Benedetta Rossi, che è una food blogger importante italiana, influencer, televisiva.
0: Ho capito, devo solo riprodurre quello che fa lei. Se lei impasta così, un pasto così, se lei dice così, lei dice così. È finito che bestemmiavo in giro per casa, però è marchigiano.
2: Vedi, è sbagliato, perché lei non tira le bestemmie, anche lì è sbagliato, secondo
0: forse
2: me.
0: Forse è per quello, devo smettere di bestemmiare. E anche di guardare le ricette su YouTube.

0: fan Bolina.
1: Ma facciamo adesso a mettere ordine a tutte le cose, tutte le parentesi che si sono aperte. E la prima è cosa ne pensate del nuovo iPhone?
2: Che cosa ne pensano?
1: Che fa cagare. La seconda è avete amici che hanno il telefono pieghevole?
2: Qualcuno ha risposto di sì.
1: Esatto.
2: Io vorrei adesso aggiungere un'altra domanda alla domanda. Ma perché se lo sono comprati? Ma cosa devono farci? Io voglio sapere cosa dovete farci.
1: Alcuni ci ha detto io ce l'ho è perché me l'hanno regalato. Questo è il motivo. Quindi, allora andiamo per step. Le abbiamo chiesto anche quale diciamo nuova tecnologia state aspettando.
3: Ma vale lo stesso se io sto aspettando per Natale o per questo, per il prossimo, quella specie di lavatrice che lava, che asciuga, che piega, che praticamente tira fuori i capi stirati e io devo solo metterli in cassetto.
2: Ma scusa.
3: Oppure direttamente li metto addosso.
1: Non so mica che
2: piega. Sì. Ma no, sei sicura di non aver visto un video finto fatto con l'intelligenza artificiale?
1: Sei sicura di non aver preso la melatonina che prende Edo
2: questa
1: volta?
2: L'ha riposata?
4: Cioè. Ciao ragazzi, allora intanto un'uscita che sto aspettando è Fable, che l'hanno spostato per GTA 6, perché GTA 6 deve sempre rallentare il tutto, vabbè lasciamo perdere, però Fable è un gioco fantastico. Invece per quanto riguarda l'iPhone, secondo me fa schifo l'iPhone 2, perché comunque Samsung secondo me lo fa meglio, quello pieghevole, piccolino, che sembra un quadratino, quello sì, gli altri vabbè mi fanno... cioè non mi piacciono.
1: Vabbè, oh ragazzi, a parte che non può piacere a tutti, e poi...
2: No, insomma, per carità, cioè...
1: C'è arrivato un messaggio bellissimo, mi sa che era questo.
5: Ciao ragazzi, mio papà ne ha uno e per sbaglio l'ha messo sotto la pressa al lavoro, è diventato pieghevole praticamente.
2: Ce n'era uno ancora più brutto.
1: No, se vuoi ce ne sono tantissimi di
2: ma quello lì. Fermo, cambio base, fermo, cambio base. Eccola qua, vai.
1: Allora, aspetta. C'era chi diceva che il telefono pieghevole, se ce l'hai risparmi anche di riscaldamento, perché con quanto si riscalda riesce a essere una piccola stufetta.
2: Si scalda?
1: Quanto pare sì. E poi questo.
6: Ragazzi, io il telefono pieghevole non ce l'ho, però di pieghevole c'è qualcosa di ben meglio, la donna.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in. Tra poco, mi cassa è sto cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan.
1: What? Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Dimmi quando.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
5: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8.99, TAEG 13.71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Alla cesta mamma che chiagna non da retta.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Yeah.
16: Fun, Forever Fun, Forever Summer.

0: Evolution, the music for movement.
1: Non piangere perché poi al nostro DJ Max gli dispiace.
2: No, è proprio lui la causa delle mie lacrime. Ma cosa stai dicendo?
1: Salutando ben quattro posizioni che anche questa settimana se ne vanno.
3: Perché le pulizie di primavera della scorsa settimana non sono state sufficienti.
1: Esatto. Salutiamo quindi Richard Durand con Air on the G-String.
3: Salutiamo anche Pulse Driver con Top Models e la loro Ordinary World.
1: Se ne va anche Ben Gold con My Pet Leads to You.
3: E salutiamo come ultima posizione Buzz Jakers, Charlie Sparks con la loro Jump Around.

17, per quelli che non lo sapessero, a noi porta sempre bene, anzi porta sempre aria di novità. New entry, Everything But A Girl con Missing, nel remix di Will Atkinson.

0: piace il titolo?
1: Sì.
0: Lo sapevo.
1: Titolo capolavoro, il resto non lo so.
0: Lo
1: titolo capolavoro.
0: Lo sapevo, conosco i miei pullastri.
2: Transformation, Kevin D'Angelo con Duffenberg, novità.
1: Ciò si piazza al numero 15, non male, non male.
0: Ok.

0: Maurizio, sei Mandy, vai Maurizio! Esatto. Questa è citazione per i vecchi come me.
1: Posizione numero 13, novità, Brian Kearney con Ready in Lads Over and

0: in discesa rispetto alla scorsa settimana.
1: E non viene colpito dall'effetto domino in caduta Tiesto, che invece sale dalla 17 alla 11 con Caleb Arredondo, Echo Sax Final.

0: insieme a Tiesto, la numero 11 con Echo Sax Final.
1: Adesso andiamo a trovare anche una fotografia recente di Tiesto, perché secondo me si è lasciato un po' andare dopo le ferie, e torniamo subito da voi.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Permesso? Bella griglia. Che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
16: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna, e servizi e promozioni imperdibili.
15: Certo, ma Sedi Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
16: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
17: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucina

0: esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
1: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Parque Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti, a metà prezzo! www.it.si
2: Peter Pan Impatto! Questa sera, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Questa sera, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
3: Domani sera, Radio Peter Pan, al Mangia Street Food Festival, arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domani sera, Peter Pan DJ set, al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbarino, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Forever Fun, Forever Summer.

faccia. Del resto mancano ancora le prime 10 posizioni, quelle belle croccanti, la parte alta della classifica. Cominciamo subito senza perdere e senza indugiare, non perdiamo altro tempo, alla numero 10 con Neil Six, Out of My Head.

0: Dreams, Enjoy the Silence, Armin Van Buuren, Silver Panda.
1: Posizione numero 7 in ascesa vertiginosa.
2: Posizione numero 6 invece, Gabri Ponte, T78 con Outside World. E dopo il pezzo vi racconto un aneddoto incredibile.
3: Mental existence in the outside world.

0: 78 con Gabri Ponte, la numero 6. Gabri Ponte, che grandioso, ha commentato un contenuto su Radio Peter Pan in cui Rocky chiedeva tot like e un commento di Gabri Ponte per aggiudicarsi 2 settimane di ferie dal direttore. Ragazzi, il nostro Gabri Ponte ha commentato a Rocky:
1: buone ferie. Ma Rocky non andrà comunque in ferie,
2: esatto,
1: perché c'è il giardino da fare.
0: Bravo, hai già capito tutto. No, grazie Gabri, che si è reso disponibile, è sempre molto simpatico.
1: Ehi, saliamo alla numero 5, dove troviamo Blast Jax,
2: My Heart Will Go On, che guadagna ben 8 posizioni, dico 8 dalla scorsa settimana.

0: conferma alla posizione numero 5 con la sua My Heart Will Go On.
1: Più 5 invece per Armin Van Buuren, che dalla 9 sale alla numero 4 con Sasha e la loro Everlasting nel Rising Star Remix.

0: Sam Silver Panda Here in My Arms.
1: Outside World, Gabri Ponte, T78, posizione numero 6.
0: C'è Blaster Jacks alla numero 5 con My Heart Will Go On.
1: E chiudiamo il recap con Armin Van Buuren e Sasha, Everlasting Rising Star Remix.

0: posizione numero 2.
1: Insensatamente, sì, mi verrebbe da dire.
2: Un fine stagione così.
1: Così, allegro e buttala che va ben, come dicono a Milano.
0: Fede Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira nell'Hard We Touch.

0: sempre specificare.
1: La testa gira, Hard Touch Remix, Fred De Palma, Anita e Mischilla, posizione numero 2, guadagna ben 5 posti dallo scorso weekend.
2: Manca una cartomante, una veggente avrebbe potuto fare questa previsione, così come ve l'ha lanciata lo scorso weekend il nostro buon Matteo Demo.
3: Ma allora io l'ho buttata lì per dire, ma vuoi vedere che farebbe mai questa cosa? E l'ha fatta.
2: E infatti sale dalla posizione numero 2 alla numero 1 in vetta. Ultranate, Yugel con Age of Love, Moving to the Sun nel mashup del nostro DJ Maxwell.

0: anche voi questo mashupone, ragazzi, dovete scrivere in direct al nostro DJ Maxwell.
1: Ma sai che matta? Perché? Che dopo si mettono a scrivere davvero, lui sclera male.
0: No, no, no.

0: abbraccio, fate i bravi, ciao!
1: Grazie, ciao!
2: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martino.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Questa sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
2: Peter Pan Pink Power.
4: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Questa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 9210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: Taig 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: facciamo così, ci fermiamo un attimo, però restate sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok. Peter Pan.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Sera, al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Dimmi qua.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
15: Oh.
16: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
17: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
18: Peter Pan Pink Power.
19: Un'onda di energia rosa, l'onda di

0: stessa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Forever Fun, Forever Summer. Original.

0: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan
1: Spot. Corteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
0: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
0: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
13: All In!
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet.

0: Interban Bolina.
1: Arriva l'umorismo di Fè.
0: Lo sfogatoio di Interban.
2: Sì, buonasera, mi scusi se la disturbo, ma ho un'urgenza. Sto chiamando a Quinto io?
3: Sì, sta chiamando a Quinto.
2: Sì, guardi, ho trovato il numero sullo smartphone. Perché io devo venire lì in centro a Quinto, no?
3: Sì.
2: Sono a Quarto d'Altino, ho detto il paese dopo sarà Quinto, invece no.
3: No, è tutta un'altra parte, Quarto d'Altino.
2: Scusi, perché avete messo Quarto e Quinto lontani?
3: Non lo ho mica fatto io.
2: E uno che non conosce il posto arriva a Quarto d'Altino e dice, il paese dopo sarà Quinto.
3: No.
1: Hai ragione.
2: E quello dopo sarà Sesto San Giovanni.
3: No.
2: E perché avete chiamato così? Adesso come faccio io?
3: Non so cosa dirle, non.
2: Io devo venire in centro a Quinto, ma che paesi ci sono vicino a Quinto?
3: C'è Zero Branco, c'è.
2: Scusi. Dopo Zero Branco hanno messo Quinto?
3: Sì.
2: Ci sarà prima un paese per uno, due, tre o no?
3: Ma scusi, ma mi sta prendendo in giro?
2: Cioè voi avete messo Zero Branco e dopo Quinto?
3: No, non l'ho messo io, sono dei nomi di paesi.
2: Ero a Quarto d'Altino, finisco di Quarto d'Altino, ci sarà Quinto, invece no.
4: No, Quarto d'Altino è verso Venezia.
2: Ma perché non li avete messi vicini, Quarto e Quinto? Scusi, ma che paesi ci sono là vicino a Quinto?
4: Vicino a Quinto c'è Zero Branco, è il paese prima di Quinto, arrivando da...
2: Mi scusi, perché avete messo Zero Branco accanto a Quinto?
4: Ma...
2: O no?
4: Non ci sono i paesi 1, 2, 3.
2: Ma scusa, c'è Quarto, c'è Quinto, c'è Zero, ci sarà anche 1, 2, 3, no?
4: No, qui in zona no.
2: E quindi come devo fare io?
4: No, non sei in ordine.
0: All in. All in. All in. Il meglio della settimana.

0: State ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation abbiamo aperto un capitolo di gossip.
1: Belli.
0: Ma gossip, mica quelli che leggi sul giornale, quelli che girano per il paese, per il quartiere, che hai saputo di quello che ha fatto quella roba lì.
1: La suora che è andata col prete.
0: Tipo, c'è questo, in una parrocchia.
1: Non mi ricordo la località perché sono passati un bel po' di anni. Una suora ha messo al mondo una bimba. Alcuni ragazzi più coraggiosi hanno appeso al cancello il fiocco rosa con il benvenuto al mondo.
0: Perché poi sono quelle voci che girano: hai saputo della suora che ha fatto una figlia? No, adesso mettiamo un coso così. Tutti ridono. C'è qualcuno che dice: vi mollo una bomba.
1: Nel mio paese veniva il grande Silvio Berlusconi a donne al ristorante L'Ambasciata.
0: Chiaramente noi ci dissociamo da questa, però sono quei gossip che ogni tanto girano. Sai che in quel è venuto questo vibriatore?
1: Sì.
0: Ha fatto sta cosa. Poi ci sono anche i gossip sui professionisti, ad esempio.
1: L'idraulico del mio paese si vocifera si è apprezzato dalle casalinghe.
0: Questo è un grande classico. E quindi
2: il dilemma rossato.
0: Entriamo nelle vostre comunità, nei vostri comuni, nei vostri parrocchie.
1: Parrocchie, tutto di più.
0: Nei quartieri. C'è un gossip che ha spopolato, del quale si è discusso tanto.
1: Io ho fatto un recap di tutti i miei preti che mi hanno fatto battesimo, comunione e cresima.
0: 393-736-6240, non parliamo dei tuoi preti perché sono veramente...
1: Non ce n'è uno che si salva.
0: Non si possono neanche dire quelle storie.
1: No, no.
0: Se ne avete voi, ditecele.

0: termine nel tempo si sta parlando di aura, quindi sostanzialmente di carisma. Per le generazioni più giovani della mia, aura significa avere aura, significa fare avere carisma nelle mosse, nelle movenze, insomma, ci sono nate anche delle battaglie.
1: Ciao Puva.
0: Ciao.
1: Ma hai visto questi ragazzini su TikTok che fanno le battaglie di aura?
0: Sì.
1: Ma stiamo scherzando? Ma non era meglio io quando ero giovane che mi drogavo? Vai, vai, va la ganja.
0: Ecco, molto bene. Ma che giornata?
1: Non invecchia mai chi fuma l'erba. Ecco, questa è la speranza.
0: Ma che giornata è oggi? Ma che giornata è? Scusate.
2: Te lo spiego io. Laura è una donna dei facili costumi. Le battaglie di Laura sono quelle che fa con i clienti.
0: È una bella interpretazione, ma no. Le Aura Battles o battaglie di Aura sono sfide dal vivo nate sui social e portate nelle piazze, in cui due giovani si mettono uno di fronte all'altro per dimostrare chi più sede, più carisma, stile e sangue freddo e soprattutto power moves. Abbiamo una giovanissima invece che ci spiega, cioè ci dà una sua visione.
3: Ok. Laura?
0: Sì?
3: È una cosa che tipo se uno ti tira un pugno,
0: sì,
3: tu lo pari e tieni tipo di 100 di aura.
0: Okay.
3: E poi se gli tiri un destro in bocca dopo aver parato il suo pugno, ottieni tipo 10.000 di aura,
0: sì,
3: quindi hai 10.100 di aura. Questa è l'aura.
0: Ma cosa state allenando all'MMA? Allora, no violenza, mi raccomando. Abbiamo capito il concetto, ma non menatevi.

0: Radio Peter Pan o Lin. Peter Pan. Squat.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
5: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Peter Pan Pink Power.
21: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Questa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
22: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria.

0: Di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: qualcuno ti piace tanto tanto tanto, sì, poi succede che magari prendi delle scelte nella vita che ti portano ad essere al centro del gossip del paese, e oggi li stiamo scoprendo un po' alla volta grazie alle vostre soffiate.
1: Bello bello, mi piacciono. Un mio collega ha mollato la moglie, con la quale aveva due figli, per mettersi con la sorella di lei.
0: No, davvero?
2: Vuoi metterti con tutti, ma con la sorella.
1: Beh, come ha fatto Belen Rodriguez. No,
0: ah, sì?
1: Questo non si può dire. Eh sì, dai, non hai visto Fabrizio Corona che ha fatto uscire il report che Belen è andata con il marito di Cecilia e li ha beccati assieme, quindi per quello hanno litigato quella
0: davvero?
1: Volta. Dai, ma dove vivi?
0: Che miseria.
1: Dai,
0: c'è anche questo vocale, vuoi sentirlo?
1: Sì, sì, sì, vai, sì, sì, senti.
3: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
3: Esperienza in prima persona. Un po' di anni fa invito un'amica a mangiare e lei mi chiede: posso portare un amico? Sì sì, nessun problema.
0: Certo.
3: Mi viene con un tipino tutto bello, vestitino, grigio, tutto quanto, e cominciamo a mangiare e dopo me ne accorgo che sulla giacchetta aveva la croce, praticamente era un prete.
1: Allora.
3: E dopo li ho trovati addirittura che limonavano.
0: No.
3: E questo era il sacerdote nuovo, giovane, della parrocchia, diciamo, vicino al paese mio là. È stata una bella esperienza.
1: Bello. Beh,
0: gran parte dei gossip riguardano il clero, non lo so. Suonano il campanello.
1: Chi è?
0: È sto cazzo, sempre
1: quello.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Oggi si parla di aura e delle aura battles, ovvero delle battaglie di aura. Sono state create online e poi riportate nelle piazze. Si crea un po', cioè a me l'ambientazione ricorda un po' quella del Cypher. Il Cypher era quando ci mettevamo in cerchio nelle piazze e si faceva freestyle. Beh, molti nel mondo dell'hip hop si usa anche nel ballo questa cosa qua. Però mi fa strano perché queste battaglie sono a colpi di pose e di meme, fondamentalmente, no? Cioè i giovani si trovano e si sfidano cercando di far capire che uno è più figo dell'altro. Ma come fanno? Mi mando appunto i meme e tutte queste pose, gesti virali su TikTok e tutte queste cose qui, no? Volevo sentire un po' il vostro parere sull'aura e su appunto queste battles.
2: Io di aura nuova conosco solo quella di Goku.
1: Appunto, noi generazione, insomma, millennials, siamo cresciuti con il concetto di aura di Goku, fondamentalmente. C'è chi dice:
3: oh, muova, sentire queste stronzate sulle battaglie d'aura.
1: Sì.
3: Cioè, mi viene a menarmi da solo, ma sui coglioni forti, no, mi fa crepare. No. Cioè, ma dove cazzo siamo finiti?
1: Sono giovani.
3: Veramente è meglio in vecchi tempi in cui ci si drogava. Cazzo, io aveva più senso, veramente. Ci si divertiva con poco.
1: Oggi, ragazzi, è una giornata in cui ci si dà tutti alla tossicodipendenza, quindi ho capito. Poi
4: muova!
1: Sì. Eccolo.
4: Laura non c'è.
1: Eccolo.
4: È andata via. Laura non è più cosa mia.
1: Benissimo, benissimo. Questi sono i commenti.
5: Muova, tu hai 100.000 punti aura.
1: Va bene.
5: Che sono buoni.
1: Grazie, va bene. Io me li prendo, me li tengo assolutamente.

0: non ci riesco, nonostante seguo tutti i passaggi fondamentali uguali a quella del video, e poi finisce che devo tirare le bestemmione.
1: Infatti, forse abbiamo la soluzione, perché un nostro ascoltatore a quanto pare è uguale a te, senti.
2: Ecco. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Niente, riferendomi ai bestemmioni, niente, da me funziona la stessa cosa, non funziona una cosa, tiro un bestemmione e funziona di nuovo.
0: Sì, ma non va bene.
2: Nel senso che non mi va dritto una cosa, tiro un bestemmione.
0: Ma vabbè, cioè...
2: puntualmente funziona.
1: Funziona il bisturia.
2: Io tiro bestemmioni e funzionano un po' le cose.
1: Ma vedi che la soluzione c'è comunque. Devi liberarti.
3: Sì, ma non parlare. No, no. Non chiediamo bestemmie al 393736200.
1: Ma guarda, se volete potete pure inviare, però non le metteremo in onda, questo è poco ma sicuro.
3: No, io vi vorrei chiedere un'altra cosa, visto che parliamo di cucina, anzi, de cucina, vorrei chiedere: ma voi quando guardate i video di YouTube in cui fanno le ricette? Ma vi riescono?
1: Io ho capito cugina comunque, quando... quindi di conseguenza no. Guardate i video di vostra cugina su YouTube.
3: No, seriamente, quando guardate i video di ricette su YouTube, vi riescono?

0: Tra poco, Miami Flow Latino.
1: Spot. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home deco, la casa secondo te.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Peter Pan Pink Power.
1: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Questa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
7: Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da...
8: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre. Alimi.
9: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: E operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Solo Trenitalia sta in ritraso quando giove.
17: No, i soldi della, che per la grigliata.
18: Ah, ok.
16: Griglia.
18: Bene, adesso l'abbiamo.
19: Il flow latino, baby.
20: Quello che succede al Miami resta al Miami, mi raccomando.
21: Sempre e obbligatoriamente.
16: Así es.
20: Niente, ogni volta ti parlo sopra, è inutile, no?

0: Quella tarda, te già lo sai, non le tengo che decir nada.
1: Ok. Bueno.
2: La cosa da chiarire è: todos los días hai paura di incontrare un reggaetonero che ti dice.
1: Ya tú sabes.
3: Non è un gioco,
0: E che non sepa nada.
3: Non è un gioco,
2: No, questa è la cosa, è la cosa della quale avere più paura. Perché se un dominicano ti viene vicino e ti dice ya tú sabes, e tu fai finta di non sapere, sei fottuto.
1: Esatto.
2: Sei fottuto.

0: Tácalo, ¿qué?
1: Ecco, come la segretaria, cioè, cioè.
2: Puoi sapere mille cose quando ti preguntano una cosa così.
3: Cocito!
1: Siamo pronti per un'altra puntata inutile del flow latino del Miami e dal tono lo si è già evinto. Mamma mia, ragazzi, wow. Ma che termicio. Potrei passare alla fascia del pomeriggio.
2: Che gergo.
1: Potrei essere messo alla mattina alle 6 a parlare con gli anziani che vanno al lavoro in radio.
2: E in un'altra radio también podría ser.
1: E invece, facciamo il flow latino.
4: Non è facile per voi, eh?

0: Bueno, yo sí, pero no es la idea, no es lo mejor.
1: Claramente que no, pero yo las veo últimamente bailando
0: sola. Sí, yo también, yo las veo perreando sola.
2: Allora mi correggo, ho visto un sacco di signorine perreare da sole, perciò, uomini, che cazzo state facendo?
0: Muovetevi, perché sennò llega il profeta e tu sabes.
1: Me pongo a bailar.
2: Io volevo dire a quelle signorine e quei maschioni che hanno paura dei bastardi che gli fanno il video in discoteca e poi lo pubblicano per farli vergognare,
0: sì,
2: che nella vita non dovete vergognarvi proprio di nulla.
0: Esatto, esatto.
1: Io credo che no.
3: Oh yeah!
0: Stavo pensando in algo, però no, mejor che no, no.
2: Anzi, se andate a fare festa e uno per prendervi in giro vi fa il video, lo fa vedere ad altri, vi assicuro che il coglione è lui.
4: Esatto. Ovvio.

0: vita che
1: esatto,
0: ci può
1: esatto. Non la colpa può. Paga il negro sempre. È il che muore primero nella pellicola.
0: Perché c'è questa leggenda che i neri muoiono per primi nel film? Scusa.
1: Eso è una leggenda bacana e reale.
0: Anche reale.
2: Bueno, sì. Ya no.
0: No?
2: Muchacho,
0: no,
2: antes sì, ora no.
1: Vete a ver Anaconda, che ho il perfetto che si è comio l'Anaconda.
2: Claro, questo fue en los años 90, no?
0: Vabbè, comunque sempre visioni molto.
1: Esatto.
2: Ahora non sé.

0: pues.
1: Y siempre se comieron los morenos. Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
2: Io non capisco, allora io sono un super fan di Ice Cube, sono sempre stato un fan di Ice Cube, no?
3: Ok.
2: Dai tempi degli inizi della West Coast con le NWA, senza NWA, insomma, io sono sempre stato un fan.
3: Ok.
2: Come cantante.
1: Claro.
2: Come cineattore.
1: Questo.
2: Monoespressione, non tanto.
1: Un duro.
2: È sempre incazzato così lui.
3: Sì, sì,
2: sempre
3: sì.
2: Una espressione, va.

0: mattino.
1: Mono espressione Ice Cube.
2: No, tu también en Strain of Compton.
1: Sì, sì.
2: Ah, bueno, no.
0: Flow latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Devo dire che però alcune pellicole tipo Friday, tutte le robe dove faceva ridere,
2: sì,
1: erano spacchiuse, quelle sì, ci siamo cresciuti assieme a quelle robe.
2: Otro ejemplo de esa así que hacía reír en esos tiempos.
3: Guau, guau, guau.
1: Wow, vale.
3: Ah. Puede ser Snoop Dogg.
1: Di attori.
2: Sì,
1: che...
2: sì, esatto. Di attori rappers.
1: Ice T, non lo sopporto.

0: allora.
1: Ma c'è un motivo per cui non sopporto Estiatore?
2: Perché?
3: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan.
1: Ai. Perché Ice-T è stato il primo gangster, cioè il primo gangster rap l'ha fatto Ice-T.
2: Ok.
4: Questo.
1: Ed era tanto contro il sistema, la polizia, roba del genere.
0: Ai.
1: Qual è il ruolo che danno ad Ice-T in tutti i film?
2: La polizia.
1: Esatto. È una cosa che proprio non riesco.
0: Ai.
1: Cioè, Ice-T era incazzato.
2: Bueno, però immaginate, in Venezuela hicieron una película una vez de un secuestro. Y la llamaron como actor del el cativo, el criminal. Ice-T. Era un delincuente de verdad.
4: Sí.
2: O sea, no era un actor. Fue un tipo que dijeron, tú eres delincuente, delincuente total. Y lo llamaron y él hizo de actor. Así él se lo quitaron a la criminalidad y le dieron a la...

0: format Bad Bunny.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa al

0: agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Questa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
11: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.

0: nazione, genitori e parenti foggiani.
1: È il questo.
0: È nato però in quel di Gorizia.
1: Albero genealogico. Bene, io sono Sale Sánchez, Venezuela, ciao.
2: Io sono Cubito il profeta, ciao.
0: Avevi una cosa da dire.
1: Sì, sì.
2: Dila.
1: Que la cosa de la inteligencia artificial se está saliendo las manos.
0: Sí.
1: Vamos a seguir calentando ahora.
2: Calienta, calienta.
1: Porque ahora salieron las fotos.

0: Pero ¿es verdad o no que se están metiendo?
1: Bueno, yo no sé, loco.
2: Yo la cuestione la vedo molto, molto. Cioè, non è una coincidenza, secondo me.
0: Ah.
2: No, ma forse non mi avete capito.
0: Perché?
2: Che lui lo chiamino cioccolatino,
0: uh-huh,
2: e

0: Si acabò la puntata. Si acabò.
1: Facciamo così, mi faccio perdonare col prossimo pezzo che a quanto pare è piaciuto un sacco. È già la terza volta che lo suoniamo.
2: Sueltalo, suelta.
1: Poi vado via.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Picante.

0: Slick, slick, slick, slick, slick, slick, basta.
1: No, Latino.
2: Non è un gioco, eh.
3: Dai, hai detto che avevi argomento, adesso voglio vedere cosa fai.
0: Bueno, es que yo no sé cómo decirlo, si en el pasado o en el futuro, porque la idea es que como hoy es jueves, yo mañana estoy en el concierto allá a Guayana.
3: Domani vai
0: al concierto de Ra Guayana.
3: Avevo capito, vado a un concerto con le hawaiana.
0: Ojalá.
3: Cosa vai a vedere?
0: Ojalá. Ra Guayana, è un gruppo latino venezolano. E...
3: Ok, scusate la mia ignoranza.
0: Sicuramente lo conosce.
3: Scusate la mia ignoranza, non volevo.
0: Bene, ma non importa, il concerto tuvo bueno, ya está.

0: Sofoque e sto escuchando il flow latino.
1: Big up e grosso salutone a tutti gli amici e le amiche che sono venuti in piazza Manzano sabato.
2: Già, era un poco gente e non era scontato.
1: Ho visto un Profeta Cubita particolarmente lanciato.
0: Sì, io stavo nel medio della pista ahí dándolo tuyo.
2: Literalmente casi che se lanzò desde el palco hasta el público.
1: L'hanno visto dentro la pista che ballava con le tipe, poi sul palco a ballar salsa con mia moglie.
0: Sì.
1: E poi a prelevare ragazzini sotto età di peso.

0: Palma Riva. Oh, finalmente si torna a casa. Quando ricomincia il Palmariva, ricomincia l'inverno, già ti aspetti di mettere la giacchetta un po' più.
1: Sì, certo.
0: Casa nostra.
2: Già tengo contento a Daniel Gerardi, che gli avrei mandato come 50 nomi di una lista.
0: Sì. Daniel Gerardi. Devo fare un annuncio davanti a tutto il mondo. Devi smetterla quando passi in console vicino a me di toccarmi il culo.
1: È il hueso.

0: ¿Qué es lo que es? Estamos rulay. Llegó el Miami, baby.
1: Tócale il plug.
2: Wow. Esatto.
1: Traduzione, il plug, il pirulicchio delle cuffie.
2: Esatto.
3: Claro, claro, claro.
2: Il pirulicchio.
1: Ecco, io non voglio, caro Daniel Giardi, né che mi tocchi il plug.

0: Dai, fammi sentire la voce della mamma in diretta.
1: Hola, hola, hola.
2: Hola, hijo.
0: ¿Cómo ciao. Estás?
1: Te llamo ahorita. Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Spieghiamo a Aurita, perché Aurita è un

0: Meteorite sulla Terra, la voce di Sale Sanchez senza autotune, raga. volevo farti fare anche la prossima sigla, penso.
1: Sì, una salsa.
2: Tamo bueno dolore de barrigo.
0: L'abbiamo detto che stasera aspettiamo tutti col Miami al Palma Riva.
1: Sì, l'abbiamo detto. Bene, però puoi dirlo otra vez por mí?
0: Ma sì, dai, diciamolo di nuovo, tanto si torna a casa stasera e si prevede anche un bel grosso festone.
1: A tu las invitaciones, negrito.
2: Bueno, vengan toditas con toditos a bailar en el Palma Arriba esta noche.
1: ¿El Palma Arriba?
2: Sí, ¿por qué tú me tienes que joder con la L y la R, loco?
0: Andiamo in Africa. Due giradischi, un microfono. E quello che succede, succede. Il microfono è aperto. Fino a che si può, è aperto.
1: Ehi, poi mi dice che non cante.
0: E poi c'è la musica. Questo è il flow.

0: No, ma entra in dettaglio, ma
1: mejor che no.
2: Ma si fa per dire, ovviamente.
3: Latino.
2: Quando si cala così la frequenza,
1: sì,
2: vuol dire che arriva una bombetta.
1: Ah.

0: ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Peter Pan Pink Power.
3: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Questa sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Questa sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Ti picceranno Jordi con una corda d'oro. Breaking
8: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In un'intervista concessa alla Deutsche Welle, il presidente Zelensky apre un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov però replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri Lavrov dice che la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Dublino, ha detto oggi di vedere positivamente un paese unito, idea però bocciata dal premier britannico Bonham. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca: in tribunale a Udine un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato, la donna ha ferito al collo e alla gamba in ospedale. Nuove tecnologie: Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei un invito a rallentare il ritmo con cui si sono migliorate le capacità dei modelli creati. Chiudiamo con il calcio. Serie A, quarta giornata, la capolista Lazio attende in questi minuti il Milan all'Olimpico. In serata Atalanta-Cagliari dalle 20:45, 1-1 nel pomeriggio al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
17: Fun, forever fun, forever summer.
18: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
19: tanta roba,
18: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
19: Tanta roba, tanta roba, ben arrivati, la classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan con Monica Morgan,
20: Salvo Gagliano e tutto il nostro team riunito anche oggi. Ragazzi, 20 canzoni tutte da ascoltare, una più bella dell'altra, due nuove entrate che arrivano.
19: Due, intanto partiamo dalla 20, perde due posizioni Shakira con Dai Dai.
18: Tanta roba,
19: tanta roba.

0: con le mani al cielo, anche se perde una posizione dalla 14 alla 15, dance, dance, dance.
1: E andiamo, ragazzi, alla nuova entrata di questa settimana, la prima delle due
0: roba,
1: nuove
0: tanta
1: entrate.
0: Tanta roba!
1: Sono Robin Schulz e Watermat con Take It Slow, cioè Bullet, così la chiamano, insomma. Un pezzo famosissimo che già era uscito nel 2014, firmato appunto da Watermat, e adesso la riprendono, la rifanno e la fanno tutta nuova. Mi metto gli occhiali così ci sto più dentro, là. Perfetti, così.
0: Ora che figa.

0: Lancio arrivano insieme. In questo pezzo veramente bello, ricorda un po' gli Empire of the Sun, un po' quel
1: tanta
0: mondo.
1: Roba.
0: Bello, tanta roba per noi.
1: Tanta
0: ragazzi.
1: Roba. Voliamo alla 11 stabile dove troviamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: posizione numero 11 come settimana scorsa. Piccola pausa gin tonic per gin noi, tonic. Gli altri fanno una pausa caffè, ma noi ragazzi no. Sponsor by Thomas Menegazzi SNC, il nostro nuovo sponsor.
1: Tanta roba.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba.
4: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Questa sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
17: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile.

0: Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Summer.
1: Tanta roba!
0: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
2: La seconda parte di Tanta roba di questa settimana. Siamo a metà settembre, incredibile, ma noi ci sentiamo a metà luglio perché nella nostra
3: testa. Per noi
2: testa
3: è ancora luglio, eh?
2: È sempre estate, ragazzi. Cioè, non arriva l'autunno, non c'è l'inverno.
3: Non c'è.
2: Noi siamo sempre in spiaggia, ok? La sera, il tramonto, l'aperitivo, queste
3: che
2: robe
3: bello
2: qui. In spiaggia dove, Salvo? Scegli tu.
3: Siamo a Formentera.
2: Bello, mi piace. Andiamo con il numero 10, Swedish House Mafia, i Bref di Thomas Menegazzi con Happiness is so sad.
3: Anche i miei, eh?
1: Tanta roba!
0: Tanta roba!

0: Swedish House Mafia, che disco, stabile alla posizione numero 10.
1: Il prefe del nostro regista Thomas Menegazzi, c'è anche l'altro nostro regista, il dottore Andrea De Luca.
0: ADL.
1: Quello in Smart Working.
0: Andrea De Luca.
1: E andiamo alla numero 9, dove

0: Adele, posizione 8.
1: E alla numero 7, Marc & Cremont, ne parlavamo settimana scorsa, che loro fanno i reel prima e dopo, no? I loro live, le loro esibizioni, i loro set. Vorremmo farlo anche noi, ma ci arresterebbero. In tanti questa settimana hanno scritto, raga, ma no, fatelo anche voi.
0: Ma no, Lauri, cioè, ci sta proteggendo.
1: Allora,
0: quindi ci
1: abbiamo provato a farlo una volta, ci hanno fatto togliere le storie. Un'altra volta, roba che ci arrestavano.
0: Non si può fare nulla, oh, questo mondo, ragazzi, non si può fare niente. Uffa.

0: Pizzeria Madonna.
1: Quindi ragazzi, se anche voi quando andate in ferie con i vostri amici sapete in quanti partite, ma non sapete quanti vengono arrestati lungo il percorso e quanti poi ritorneranno ufficialmente,
2: certo,
1: al luogo di partenza, benvenuti nel mio club privato.
2: Ecco.
1: È tutto molto bello. Andiamo al numero 3.
2: Movito the Sun, Uga.

0: Ed era Anna, Anna in posizione numero 2, White Girl Wasted.
1: Andiamo alla numero 1, rimangono lì, io sto aspettando che la signora Peggy chiami, la nostra DJ preferita emergente.
0: Peggy Goose, vuoi fare un disco con Thomas Menegazzi, Auri Mazzetti? Sì. Mi raccomando, contattali sui social.
1: Se vuoi, Peggy, cantiamo Io e Salvo.
0: Esatto.
1: Sarebbe bello anche per noi avere questa occasione.
0: In italiano, Peggy, però facciamo un disco in italiano.
1: Ecco, Salvo con l'inglese. Quindi se vuoi lo facciamo in italiano.
0: Se no faccio dei tipo
1: bello.
0: Tipo così, no?
1: Bello.
0: Posso fare.
1: Ma c'è gente che ha fatto meno,
0: Ha fatto anche meno.
1: Mamma mia.
0: E allora.
1: Allora Peggy chiama.

0: ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
1: tanta roba,
0: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
1: Tanta roba.
2: Alla numero 1 Peggy Guerra, stare insieme, raga, è volare.

0: un pacchetto, un paccone, una cosa del genere.
1: Un paccone direi più che altro. Raga, grazie per aver seguito l'unica classifica di Radio Peter Pan. Tanta roba con Salvo Gagliano,
0: Monica Morgan,
1: Andrea De Luca,
0: Thomas Menegazzi,
1: Iremix e anche Lauri Mazzetti. Ci sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao, ciao belli!
2: Tanta roba!
3: Tanta roba! Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Patriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
8: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 20.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Non si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre.
17: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
19: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
18: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
19: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
24: Everybody make some TikTok.
23: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
25: Io non capisco quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto! Sono le 7 del mattino, la giornata è appena cominciata. Il mio cervello non si è ancora connesso, non so nemmeno che giorno è e tu stai già lì a farmi domande. Ma Chiudi quella bocca, non mi parlare! Ho bisogno di tempo prima di diventare una persona funzionale!

0: Nuova vita. Mi voglio allenare 4 volte a settimana. Mangiare sano. Bere 2 litri di acqua al giorno minimo. Manifestare tutti i giorni. Avere una morning routine, qualsiasi cosa sia. E non avere più paura dei piccioni.
1: Sono soddisfatta. Sono tanti, eh?
0: Dovrei iniziare oggi. Oggi li ho scritti. Non è che posso fare tutto in un giorno, cioè le cose vanno fatte un po' a piccoli passi, sennò ti bruci tutto subito, no? Domani, comincio domani.
1: Però domani è martedì. Cose importanti non si iniziano di martedì, vero?
0: Non è un bel giorno.
1: Chi
0: è
1: che inizia le cose importanti il martedì? Nessuno.
0: Chi sono io per cominciare il martedì?
1: Dai, oggi li ho scritti.
0: Ma porca miseria, lunedì ho l'estetista. Non posso.
1: Come faccio?
0: Vabbè, comincio il lunedì dopo. Tanto è sempre settembre. Cioè, non so, anche ci formalizziamo settimana più, settimana meno, no?

0: Prima vedevo l'alba alle 5 tornando dalla discoteca ubriaco e felice. Ora alle 5 vedo l'alba perché sono povero come la merda e devo andare a lavorare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione, è

0: Una cosa che facciamo tutti italiani in spiaggia che non ha senso
1: è nascondere la roba di valore sotto il telo.
0: Tu sei in spiaggia libera, no? C'è un caldo della Madonna, ti stai ustionando, dici fammi entrare in acqua a rinfrescarmi, però c'ho il telefono, la borsa, ho paura che me lo inculano.
1: Sentite bene, idea geniale. Metto la roba sul telo
0: e poi ci metto un telo sopra. E tu letteralmente vai in acqua guardandoti indietro e c'hai il telo, una montagna di roba alta così e un telo sopra che copre. E non so, pensiamo che i ladri siano stupidi, cioè il ladro arriva là, pensiamo che fa così, vede
1: qua c'è un telo sopra un altro telo, dove sarà la sua roba?
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.

0: Sport.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sì con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sì con Gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: Lei ha paura che arrivi la fine del mondo? Quella è una paura da ricchi. Io ho paura di non arrivare alla fine del mese.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: A robe che te frega delle tristezze. Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno, fino a quando schiatta, si capisce?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan.

0: Tu invece hai la stanchezza. E la cosa assurda è che se dormi 4 ore ti svegli rincoglionito, se dormi 6 ore ti svegli rincoglionito e se dormi 8 ore ti svegli comunque rincoglionito. Infatti poi inizi a sospettare che il vero problema non sia il sonno e che sei proprio tu a essere rincoglionito.
1: Back, come on and forth, come on back, move your neck, funky fat beats what you expect. The V, so if you're ready, we gon' see your body, your hands. I said your hands. If you got that shit, light it up. And

0: Allora, qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è lunedì, ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: Vabbè, ma io lo faccio per il tuo bene.
1: Ma bevi e non mi rompere i coglioni, dai. All the girls get up.
2: All the girls get up. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

Un'altra estate è finita. E come sempre settembre ci lascia quella strana sensazione di malinconia. I tramonti sono già più brevi e le serate sempre più silenziose. E capisci che persino la stagione più attesa è passata in un soffio. La verità è che ogni estate ci insegna sempre la stessa cosa. Non puoi fermare il tempo, ma puoi decidere come viverlo. Non conta se in questi 3 mesi non hai fatto tutto quello che volevi. Conta se hai riso davvero, se hai amato davvero. Conta se hai collezionato attimi che porterai con te per sempre. Perché l'estate non è solo una stagione. L'estate è un allenamento alla vita. Un'altra estate è finita. Ma se hai imparato a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, allora l'estate non se n'è mai andata. In realtà l'estate continua a bruciare dentro di te.

0: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Dit. Peter
1: Pan Squad. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Domani sera, Radio Peter Pan, al Mangia Street Food Festival, arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domani sera, Peter Pan DJ set, al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.
18: Ed è arrivato di nuovo il momento di Peter Pan Remastered. Ciao ragazzi, buon venerdì. In console in questa prima mezz'ora c'è

Eccoci ragazzi, ciao da Edo, questo è il weekend differente di Radio Bitter Pan, dove vi suoniamo quelle che già conoscete come non le avete mai sentite. È arrivato, è tornato dopo le vacanze anche il nostro Marco Boffo, bentornato, pronto e carico per questa prima mezz'ora che passiamo insieme, poi ne avremo una seconda, ma lì arriverà un altro DJ, perché qua cambiamo, ci piace sempre fare le cose in movimento. E stagione nuova di Remastered anche con un disco in più, quindi saranno 9, 18 quelli che vi suoneremo e che troverete sulla nostra tracklist sui nostri social Facebook o Instagram. Partiamo tra poco con Godzilla, sentiremo W Sound con J Balvin nella versione di Stefano Zandonini, il suo Tribal Edit. C'è anche tempo per riascoltare So Many Times Gaggio nella versione di J Diesel and Our Hill, il loro rework, ma subito Jamie James con il remix di Free Your Mind. I Prospa con Clooney suonati da

sentita so many times, ma non ci stufa mai. Questa versione invece nuova era quella differente di Jay Diesel e Nawar Hill, il loro rework nella tripletta selezionata da Marco Baffo in the mix per questa puntata di Peter Parry Mastered. Regas, continuiamo con Movejo, con Maladie, un disco che abbiamo suonato tantissimo quest'estate e che ancora ci portiamo addietro e lo sentiremo per un altro po', mi sa. Si arriva, non so se arriva il panettone, C'è l'Afro Latin remix tra poco di Francesco Stelloni. Sentiremo anche Mojo con Lady. Siamo intorno ai primi 2000, ma siamo nel 2026 con l'Afro remix di Lost Controls. Subito invece uno dell'estate, appena conclusa del 2026, Flamenco Paranoia Samurai J. La versione remix che suona Marco Boff è quella di Socievole e Adalwolf.

quando la canti e la balli anche se non vuoi, e questo Afro Remix di Lost Control ci piace tantissimo ed è stato selezionato da Marco Boffo. Ne seleziona, ne mixa altre tre. Tra poco sentiremo Usual con Fisher, un bel mashup fatto da VVD, Francesco Palla e Vince DJ, Losing the Sun. Sentiremo poi anche i Daft Punk con Alive, arriva il rework di Citadel, ma subito Alex Gaudino, Brighter Days, Destination Calabria, Bart and Wave hanno mashuppato insieme questi due dischi, te li suona così Marco Boffo.

0: Nuova stagione di Peter Pan Remastered con Marco Boffo, perché se non li mette non è felice. Era Citadel che ha remixato, anzi reworkato, questo pezzo molto molto bello. Chiudiamo questa prima mezz'ora, Regas, state lì qualche minuto e torneremo con la console targata Thomas Menegazzi.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan. Peter
2: Pan. What? E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl.
1: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il peggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio

0: gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Bentornato anche a Thomas Benigazzi per questa nuova stagione di Peter Pan Remastered, ed è confermato in console. Vedi, ti è andata bene, Thomas. Ti è andata bene e vi è andata bene, ragazzi, perché adesso ve ne suoniamo altre 9 in maniera differente. Remix, mashup, edit, insomma, quello che arriva ai nostri DJ che scovano di notte e che potrete trovare sulla nostra tracklist dai nostri social, Facebook o Instagram, cercando Peter Pan Remastered. Ripartiamo e tra poco vi suoniamo The Bossa con Magnetic, disco fortunatissimo di quest'estate, e adesso è arrivato quello nuovo che è molto bello, però insomma riascoltiamo questo che abbiamo ballato tanto quest'estate nella versione di 5 Hours, Matt and Mad Max J. C'è anche spazio per Alaia in Gallo con Lipstick, sentiremo il remix di Tony Romera, ma subito un disco bello arrogante di qualche anno fa, Crank That. Sentiamo il remix di Carson, selezionato, mixato e suonato da Thomas Menegazzi.

Peter Pan nella versione di Tony Romera, questa era Lipstick, e quindi versione differente, programma che te le suona differenti. Stai ascoltando Peter Pan Remastered, in console c'è Thomas Menegazzi che ci suona, guarda che tripletta che arriva, Sidney Samson fra poco con Vandal Rock e Ludacris, Outlaw, Riverside, DanFX Mashup. Sentiremo anche uno dei nuovi dischi di Karol G che sta facendo veramente, sta spaccando Karol G, ultimamente si è ripresa molto bene, ha avuto un periodo secondo me che ha fatto un sacco di hit, poi è stata un po' forse perché non era estate, adesso l'abbiamo scaldata, lei fa il contrario rispetto a Mariah Carey. Sentiremo Matadora nella versione di Leo Ranchi. Subito invece Lady Gaga torna con Bad Romance, Channel 99.

il DJ che le seleziona e le mixa è Thomas Menegazzi. Ne abbiamo altre tre, mi facendo che ne mette altre tre. Quest'anno vogliamo esagerare, abbiamo aggiunto un altro disco, perché sono sempre più corti, le puntate vengono sempre più corte, allora abbiamo aggiunto un disco in più. Ma facciamo questa cosa per voi, cari amici radioascoltatori. Ti ricordi Calvin Harris? Beh sì, te lo ricordi. Ti ricordi quando ha fatto un pezzo con Sam Smith che si chiama Desire? Lo riascoltiamo tra poco nella versione remix dei Medusa. Sentiremo anche Ushel con Bounty Hunter, Jamaican Bam Bam, Oops, il DJs from Mars Club Bootleg. Quindi è un po' un mashup, ma è anche un po' una versione diversa, quindi aspettatevi grandi cose quando arrivano i pezzi mixati e selezionati da Thomas Menegazzi, ma soprattutto anche quando ci sono le produzioni dei nostri amici DJs from Mars, che salutiamo. Salutiamo anche Arbat e David Guetta, non credo ci siano ascoltando, ma noi li salutiamo lo stesso. Gautier, Somebody That I Used to Know, questa è la loro versione mixata.

0: scelto e selezionato da Thomas Menegazzi a chiudere questa puntata di Peter Pan Remastered. Grazie ragazzi, grazie ai nostri DJ. Torneremo settimana prossima il venerdì alle 9 della sera e poi in replica nel fine settimana di Radio Peter Pan, e quando volete dal sito peterpan.it o dall'app alla sezione podcast. Da ed è tutto, buon fine settimana, ciao ragazzi.
1: Tra poco
2: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club.
6: Aira Club.
5: La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
18: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
19: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
18: Difficoltà?
19: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
18: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
23: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
24: Cinedisco.
25: E tu chi saresti?
26: Chiamami Iena.
27: Io ti spiace.
23: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
26: Il film sta per cominciare.
23: Cinedisco su Radio Peter Pan.
25: Aiuto!
23: Il film di questa sera è
28: The Founder, The Founder, The Founder. Un film di John Lee Hancock.
23: Living Voice. Andrea Ferrara, Ferrara.
29: Ray Kroc vive di strada, di chilometri macinati e di porte chiuse in faccia. Vende macchine per frullati ai locali dell'America degli anni 50, un paese che corre verso il futuro ma che, per lui, sembra sempre rimandare la promessa del successo. È un uomo che si racconta come un ottimista incrollabile, parla di perseveranza come fosse una religione e forse lo è davvero, perché la fede è l'unica cosa che gli resta quando i conti non tornano.
30: Perseveranza. Niente al mondo può sostituire la perseveranza. Né il talento. Che c'è di più comune degli uomini di talento che non hanno successo? Né il genio. E il genio non ricompensato è di fatto un luogo comune. E neanche l'istruzione. Il mondo è pieno di cretini istruiti. Soltanto la perseveranza e la determinazione sono onnipotenti. La più grande scoperta della mia generazione è che gli esseri umani possono cambiare la loro vita cambiando il loro atteggiamento mentale.
23: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è
1: The Founder, The Founder,
0: Living Voice, Andrea Ferrara, Andrea Ferrara.
2: Lei è una fame che non è soltanto economica, è una fame di riconoscimento, di lasciare un segno. Ogni rifiuto lo ferisce, ma lo allena. Ogni no diventa la prova che la prossima telefonata potrebbe essere quella giusta, finché, quasi per caso, arriva un ordine anomalo.
3: E abbiamo un ordine. 6 frullatori.
1: 6?
4: Mm-hmm. Un drive-in in California.
1: 6 in un posto solo? No, è una... è impossibile.
3: Ho la ricevuta qui davanti.
2: Un piccolo ristorante in California richiede un numero insolito di frullatori. Troppi per un locale qualunque. Ray fiuta l'eccezione con un segugio e decide di vedere con i propri occhi.

0: Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Founder. The Founder. Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: Quando Ray raggiunge San Bernardino si aspetta l'ennesima delusione. Invece trova qualcosa che lo spiazza.
2: Benvenuto da McDonald's. Vuole ordinare?
3: Sì, dammi un hamburger, patatine e una Coca-Cola.
1: Un posto dove il cibo esce veloce, sempre uguale, e la fila scorre come un meccanismo ben oliato.
2: Ecco a lei. Che cos'è? Il suo pranzo?
3: No, no, no, ho appena ordinato. Ed eccolo qui, ed eccolo qui, ed eccolo qui.
1: Non è solo buon servizio, è una macchina, un'idea trasformata in metodo.
2: Sì, le posate, i piatti, il resto. Lo può mangiare direttamente dall'incarto e poi butta tutto.
0: Su Radio Peter Pan. The Founder, The Founder. Into the rhythm of the beat, alright. Put on

0: su Radio Peter Pan. The founder.
1: Dietro quel metodo ci sono due fratelli, Dick e Mac McDonald.
2: Siamo qui per soddisfarvi. Mac McDonald, Ray Kroc. Quello del multimixer ha parlato con mio fratello Dick.
3: Esatto.
1: Uomini concreti, attenti ai dettagli, più orgogliosi dell'efficienza che della gloria, hanno costruito il loro ristorante come si costruisce un'officina, riducendo l'inutile, perfezionando i gesti, rendendo ogni passaggio ripetibile.
2: Un po' di cipolla e una precisa quantità di ketchup e senape. Dove li avete presi?
3: Fatti da noi, veramente?
2: Sì, su misura, come tutta la cucina. Poi, che cosa è l'ultima stazione dove il panino viene assemblato?
1: La cucina funziona come una coreografia. Tutto è misurato, ogni movimento serve a un risultato.
0: Cinedisco, su Radio Peter Pan.

0: Cinedisco, Cinedisco su Radio Pizza Fan. Ray resta incantato. Non vede solo hamburger e patatine, vede una formula capace di conquistare un paese intero.
1: Questo è il ristorante più incredibile che abbia mai visto in tutta la mia carriera nel settore della ristorazione, e li ho visti tutti. Voglio ascoltare la vostra storia.
0: E dove i fratelli vedono soprattutto la protezione di ciò che hanno creato, lui vede l'espansione, la conquista, l'idea che si moltiplica.
2: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a tempo di

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder,
0: Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: Ray propone di portare quel modello di ristorazione ovunque.
3: L'idea è troppo buona per un solo chiosco. Serve un McDonald's dappertutto, da costa a costa, da un oceano all'altro.
2: Ma i McDonald's non sono ciechi. Capiscono il potenziale, ma temono la perdita di controllo. Il rischio che la loro idea venga sporcata dalla fretta e dall'avidità.
4: Due parole: controllo qualità. È quasi impossibile far rispettare gli standard da lontano.
2: Alla fine però cedono.
3: McDonald's può diventare la nuova chiesa americana.
0: Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

Ci dia un minuto. Certo. Non lo so. Questo è il tuo sogno. È più grande del tuo sogno. Gli archi, i tuoi archi. Da costa a costa. Non me la sento di coinvolgerti di nuovo. Io so quanto tu lo voglia. E devi averlo. Il tuo diabete, Mac, è l'ultima volta. Sarà diverso, dagli errori si impara. E come? Teniamo tutto al guinzaglio, controllo totale. Ogni modifica passa da noi. Chi ti dice che ci ascolterà? Lo obbligheremo a farlo. Stileremo un contratto. Tutto chiaro, nero su bianco.

0: su Radio Peter Pan.
1: The Founder, un film di John Lee Hancock.
2: Re diventa così il volto itinerante di un sogno che in origine non è suo. Inizia a reclutare i primi franchise.
3: Siamo un'azienda dinamica e in rapido sviluppo, pronti ad ampliarci a livello nazionale.
2: Non cerca cuochi geniali, cerca persone pronte a seguire un sistema e rispettare regole.
4: Ah, bella brochure, molto professionale.
3: Che ne dici?
4: Ah, non lo so. Ne parlerò con uno dei miei colleghi. Una persona più adatta a venire incontro alle sue esigenze.
3: Grazie.

0: Salverei.
1: Dick, voi mi uccidete in questo modo. Perché questa attesa? Inizio i lavori tra 2 settimane.
0: Per queste cose ci vuole tempo e lei propone cambiamenti sostanziali.
1: Voglio aggiungere un seminterrato e un bruciatore, nient'altro.
0: Il nostro architetto deve valutare le modifiche per essere sicuro che tutto sia a norma.
1: Va bene, e le ha viste, gli ha dato un'occhiata?
0: Ah, sinceramente non saprei.
1: Ho gli operai che mi arrivano qui il 23.
2: Non ho preso io questi accordi, Ray.
0: Adesso faccia un bel respiro.
1: Un respiro? Si rende conto di quanto mi costerà se dovessi rimandare?
2: Facciamo le cose con calma
0: e facciamo tutto bene.
1: Sarebbe questo il sistema espresso?
3: Su Radio Peter Pan.

0: Eppure il mondo reale non è la cucina perfetta di McDonald's. I primi tentativi inciampano. Ci sono investitori che vogliono migliorare il modello, adattarlo ai gusti locali, aggirare i vincoli. Ogni deviazione è una minaccia alla promessa fondamentale: velocità, identità, standard.
1: 3 nuove filiali nell'ultimo mese.
2: Fantastico. Che c'è?
1: Non lo so. Si aprono tutte insieme, come farà a mantenere la qualità?
3: Cinedisco torna dopo la pubblicità.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
10: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
9: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
10: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro.

0: Siamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
9: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: Cine Disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è
13: The Founder. Un film di John Lee Hancock.
12: Living Voice. Andrea Ferrara.
14: Ehi,
15: chi è quel tale?
14: Guarda qua, che cos'è?
15: Se vuoi conoscerlo.
14: Che cos'è?
15: A me pare che sia un hamburger.
14: Non di McDonald's. Guarda quanto ketchup. E ci sono tre cetrioli invece di due. E guarda qua, lattuga.
16: Ray si ritrova a combattere su due fronti. Da una parte deve far crescere i ristoranti. Dall'altra deve convincere i fratelli che controllano il marchio e la qualità.
15: Salve, Ray.
14: Voglio rinegoziare.
15: Rinegoziare cosa?
14: L'accordo, il mio misero accordo. L'1,4 non copre neanche le spese mensili, senza contare l'ampliamento.
15: Ray, questi sono i termini.
14: Non vanno bene.
15: È il triplo della nostra parte.
14: Oh, dovreste prendere di più anche voi, allora.
15: Noi non siamo abiti.
12: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Non vorrei oltrepassare i miei confini, ma forse ho una soluzione.
1: Cinedisco.
0: L'ha trovata Giovanni, in realtà.
1: Su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è
2: The Founder.
1: Living Voice. Andrea Ferrara.
3: Ma i problemi per Ray non finiscono qui. C'è il denaro, che arriva sempre troppo tardi. Il franchising rende meno di quanto Ray speri, perché i costi di avviamento, le richieste di standard e la sua stessa ambizione mangiano margini e respiro.
4: Sapete, io sto qui a spezzarmi la schiena per voi.
5: Sta facendo un egregio lavoro.
4: Allora vorrei vedere qualche dollaro invece di andarci in pari.
5: Non so cosa dire.
3: L'uomo che predica la perseveranza inizia a sentirsi braccato dai debiti. È qui che entra in gioco una mente diversa, più fredda e strategica. Harry Sonneborn, che capisce qualcosa che Ray intuisce solo a metà.
6: Harry Sonneborn, molto lieto. Se lei non sta facendo soldi a vagonate, c'è qualcosa che non va.
3: Il vero potere non è solo vendere hamburger, è possedere la terra sotto i ristoranti. Se controlli i terreni e gli affitti, controlli l'impero.
6: Lei non sembra aver capito in quale campo lavora. Non è l'hamburger il suo campo. Il suo campo è l'immobiliare. Non si fonda un impero con l'1,4% su un hamburger da 15 centesimi. Lo si fonda possedendo il terreno sopra il quale quell'hamburger si cuoce.
1: Cinedisco.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefisco, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Founder, The Founder, The Founder. Living Voice, Andrea Ferrara, Andrea Ferrara.
1: L'idea di Harry cambia tutto. Ray costruisce una struttura parallela, un'architettura finanziaria che gli permette di estendersi con una forza nuova.
2: Sa perfettamente che non può fare una cosa del genere senza esserne autorizzato.
1: Non è più solo un venditore che ha trovato un prodotto migliore, diventa un imprenditore capace di spostare leve, di creare dipendenze economiche.
3: Voi fratelli avete pieni poteri su quello che succede all'interno dei ristoranti, ma all'esterno, sopra, sotto, la vostra autorità si ferma alla porta e al piano terra.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: su Radio Peter Pan. The founder. Mentre l'azienda prende velocità, la vita privata di Ray si sfalda.
1: Quando si stabilisce un accordo di divorzio, la prima cosa da chiedersi è cosa vorrà sua moglie. Avrà richieste ragionevoli ed eque?
0: Intanto sul piano del business le crepe diventano fratture.
2: Questa non è la tua impresa, Ray!
1: Mac.
2: L'hai capito o no questo?
1: Mac, non ti innervosire.
2: Noi abbiamo inventato il sistema espresso, non tu!
0: I McDonald's vogliono mantenere il controllo su ricette e procedure. Ray vuole flessibilità quando serve a crescere e fermezza quando serve a imporre.
2: Io me lo prendo il futuro, io voglio vincere. E non si vince rimanendo dei buoni e lagnosi babbei. Negli affari non c'è posto per gente così. Gli affari sono guerra. È cane contro cane, ratto contro ratto. Se il mio avversario sta affogando, io mi avvicino e gli verso l'acqua direttamente in bocca.
3: Ce ne

0: Tu uscirai dalla società, Ray.
1: Come pensate di riuscirci?
0: Ti faremo causa a qualunque costo.
1: E probabilmente vincereste, ma non avete soldi per farlo.
0: Vi seppellirei solo con le spese giudiziarie.
1: Sono presidente e amministratore di una
0: società con terreni di proprietà in 17 stati e voi avete un chiosco di hamburger nel deserto. Io sono dovunque. Voi dove cazzo siete?

0: Pan. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder. The Founder.
0: Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: Il punto di non ritorno arriva quando Ray, ormai forte del suo controllo economico e della rete in espansione, spinge per liberarsi dei vincoli che lo legano ai fondatori originali.
3: So che le sembra tanto adesso.
4: Già, sembrano tanto in qualsiasi momento.
3: Vogliono anche un'altra cosa.
4: Quale?
3: San Bernardino.
4: No, non esiste.
2: Ciò che all'inizio era un'alleanza diventa una trattativa dura, asimmetrica, in cui Ray ha imparato a usare contratti, affitti, potere, negoziare.
5: Allora, signori, a pagina 4 del contratto c'è la prima serie di firme da apporre.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder,
0: Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: I fratelli si trovano intrappolati, hanno il merito dell'invenzione, ma non la presa sul sistema che si è costruito attorno.
3: Non è solo il sistema, Dick, è il nome, quel glorioso nome McDonald's. Diventa qualsiasi cosa tu voglia che diventi, è sconfinato, non ha limiti e sa di... sa di America.
2: Ray, che per tutta la vita ha temuto di restare un nessuno, ora vede la possibilità di appropriarsi anche del titolo più ambito.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Max su Radio Peter Pan.
1: L'accordo finale viene raggiunto. Per Ray non è una vittoria, ma una conquista. McDonald ottengono qualcosa, ma perdono la loro creatura.
2: Secondo il vostro accordo, mentre siete autorizzati a mantenere la proprietà di questo ristorante, non potrete più chiamarlo McDonald's, McDonald's o qualunque variazione che possa assomigliare o violare il marchio di fabbrica McDonald's, che adesso è di esclusiva proprietà del signor Raymond Albert Kroc. Signori?
1: Ray ottiene tutto, ma il prezzo è un tradimento che si traveste da inevitabilità.
3: Mi ricordo la prima volta che ho visto quel nome scritto sul vostro chiosco laggiù. È stato amore a prima vista e ho capito in quell'istante che io dovevo averlo.
0: Su Radio Peter Pan.
4: The Founder. Un film di John Lee Hancock.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco, un film a tempo di DJ Maxwell.
1: Ray appare come uno che ce l'ha fatta. Ricchezza, potere, un nuovo matrimonio, la sensazione di essere finalmente arrivato.
2: Sono questi principi fondamentali che mi hanno permesso di arrivare in cima in un momento della vita in cui la maggior parte degli uomini penserebbe alla pensione. Una cosa che abbiamo in comune, governatore Reagan. Lei aveva quanto? 55 anni quando è entrato in politica. Ecco perché accanto a lei sembro uno sbarbatello.

0: John Lee Hancock.
1: Ma sotto la superficie resta il tema centrale.
2: Come diavolo fa un uomo di 52 anni al tramonto, rappresentante di macchine per frappè, a fondare un impero del fast food con 1600 ristoranti in 50 stati, 5 paesi stranieri e un'entrata annuale che viaggia intorno ai 700 milioni di dollari?
1: Chi è davvero il fondatore? Chi inventa o chi conquista? Chi costruisce il meccanismo o chi lo trasforma in impero?
2: Una parola: perseveranza.
1: L'America ama le storie di successo, ma raramente chiede che siano pure. E Ray Kroc, con la sua fame, la sua tenacia e la sua spietata capacità di prendere, incarna proprio questo: la gloria che luccica e l'ombra che la rende possibile.
3: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan Spot.
5: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica, www.hit.si.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
10: Oh.
9: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Tre Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: In my mind.
18: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
21: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
22: Tutti per Oro Cash.
23: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
26: Forever Fun, Forever Summer.

0: È il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi sono già pronti Thomas Menegazzi e Marco Ferri con la prima tripletta composta da Stay Sexy, il nuovo di Uzel con la Britney, No Rules di Notre Dame e Jack at the Groove, il remix di Cassino.
1: Peter Pan Clap Vibes.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Benegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte

0: Stay With Us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con

0: Carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Dimmi qua.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
5: Oh.
4: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Forever Fun, Forever Summer.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. Adesso torniamo a ballare con De La Buena, il nuovo singolo di Thomas, Miss Be Heaven di Simon Kizzo e Cruzy con A Sunset di San Francisco.

Stai ascoltando e ballando i suoni di Club Vibes su Peter Pan, con Fuchs al microfono e Thomas Benegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta, composta da Emily Warren Another con Silver Line, Tony Romero e Fed Legrand con Lazy for Detroit, il Tool realizzato da Botteghi, e Samuele Sardini e Shorty con

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
8: All You Can Eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Parque Drive-In a Nova Gorica. Se sei membro Privilege Club puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
6: Radio Peter Pan è anche in video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Ladies
1: and gentlemen, siamo tornati, sta tornando il programma più elegante di Radio Peter Pan, sto parlando di Techno Classic.
2: Ciao a tutti, io sono Andrea Nordio e come ogni sabato con una puntata inedita
1: vi presenterò, vi elencherò i brani che hanno selezionato e mixato per voi il cacciabombardiere Marco Cordi e il navigator Luca Antolini.
2: Un saluto anche a tutti quelli che ci stanno raggiungendo nelle tappe estive di Techno Classic, perché sapete che anche in questo periodo giriamo e continueremo a girare
1: a fare un po' di casino. Saluto anche il mitico Killer Voice
2: che è sempre presente
1: nel tour di Techno Classic. Adesso però spazio alla musica.
2: Attention. Con un po' di tristezza nell'animo, tra l'altro, abbiamo pensato di fare, anzi Luca Antolini e Marco Cordi hanno pensato
1: a una cosa molto bella da fare, ovvero dedicare
2: i primi tre dischi di questa puntata e poi i primi tre dischi anche della seconda metà
1: di Techno Classic a Tom Craft,
2: produttore e DJ scomparso il 15 di luglio,
1: qualche giorno fa.
2: È molto bella questa iniziativa, quindi
1: complimenti a Luca Antolini e complimenti a Marco Cordi.
2: E quindi partiamo con questa puntata con un po' il cuore
1: gonfio di dolore ma pieno di voglia di ascoltare la musica di Techno Classic, in particolare quella di Tom Craft, il primo disco Overdose del 1994.
2: Subito dopo un disco del 2001, Prozac.
1: E a chiudere
2: The Circle.
1: Questo
2: è Techno.

0: giorno fa da un'iniziativa, diciamo, di dedicare questo inizio puntata di Luca Antolini e Marco Cordi. I primi tre dischi erano Overdose, Prozac e The Circle. Adesso torniamo alla classica programmazione di Techno Classic.
1: Lo sapete che inoltre in questo programma è possibile richiedere
0: dei brani, cioè potete scriverci nei canali ufficiali ovviamente di Techno Classic, ma anche
1: ai diretti interessati, quindi scrivete pure a Luca Antolini e Marco Cordi.
0: Potete inserire una canzone, una traccia che vi piacerebbe sentire in questo programma.
1: Non è questo il caso, perché i prossimi tre dischi li hanno scelti tutti loro.
0: Il primo, del 2002, Vitamin C, Transmission.
1: Subito dopo, il capitano Gigi Doug
0: con Caffè.
1: A chiudere, Cohen.

0: L'ultimo disco era di Cohen e Team Deluxe, si chiamava
1: It Just Won't Do. Prima invece il capitano Gigi Doug con Caffè e ad aprire Vitamin C Trance Mission.
0: Un saluto ragazzi a tutti quelli che stanno ascoltando questa puntata il sabato, cioè il giorno in cui esce la puntata inedita.
1: Un saluto invece a chi sta ascoltando una delle repliche
0: settimanali. Siete comunque
1: della famiglia di Techno Classic, anzi se ci siete e ne avete la possibilità ovviamente,
0: fate vedere che state ascoltando Techno Classic, fate una storia su Instagram, su Facebook,
1: scriveteci un messaggio,
0: dateci un feedback, per noi è importantissima questa cosa.
1: Continuiamo aumentando la velocità, siamo partiti in realtà già abbastanza veloci, già 135 bpm.
0: Adesso ci spostiamo, andiamo a 138, lo facciamo con Warp Brothers,
1: We Will Survive.
0: Subito dopo,
1: ecco che arriva il disco richiesto
0: dagli ascoltatori di Techno Classic, Manuel S con Virtual Ocean,
1: e a chiudere Zenith, I'm your DJ.
2: And now it's time for the final dance. And we will be back here again, once more to listen to and feel the uplifting sounds of our favorite DJs, the Warp Brothers. We will survive.

0: Let's go.
1: Una tranche tutta a 138 bpm. State ascoltando Techno Classic. L'ultimo disco era Zenith, I'm Your DJ.
2: Prima invece Manuel S, Virtual Ocean, un disco richiesto da voi.
1: E

0: disco che chiude la prima metà si chiama
1: Arena Miro.
0: Abbiamo chiuso in bellezza, giusto? Con l'eleganza che ci contraddistingue. Siamo fatti così, siamo quelli di Tecnoclassic.
1: La prima mezz'ora è volata via, ma tranquilli, ce n'è un'altra e quindi
0: chiamate gli amici, potete ascoltarla tutti quanti insieme col volume a palla della radio.
1: Tecnoclassic continua.
2: On Radio Peter Pan. Tecnoclassic con Luca Antonini e Marco Cordi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Spot. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net. o 0423 73 66 12.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
8: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329 704 3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: quella che esce, quella nuova. Altrimenti buonasera se ci state ascoltando in una delle repliche settimanali. Anzi, aggiungo un'altra cosa: buona giornata, buon pomeriggio, buongiorno
1: per quelli che ci ascoltano dal nostro sito, perché
0: nella sezione podcast del sito peterpan.it c'è la sezione dedicata a Tecnoclassic, dove potete riascoltare le puntate
1: di questo programma in qualsiasi momento.

0: dedicati a lui erano suoi dischi.
1: Nella seconda metà
0: la stessa cosa, i primi tre dischi tutti dedicati a lui,
1: tutti a 135 bpm.
0: Sto parlando del primo disco Loneliness, il secondo The Mission e a chiudere
1: invece troviamo un suo remix di un disco originale di Nils Van Gogh,
0: Pulverturm.
1: L'abbraccio di Techno Classic a Tonka.
2: Techno Classic con Luca Antonini e Marco.

0: Chris Van Gogh, Pulvertum. Adesso, come abbiamo fatto nella prima metà, tra l'altro, arriva il momento in cui acceleriamo, aumentiamo ancora di più la velocità.
1: Da 135 bpm passiamo a 138.
0: Vi ricordo che questo programma si chiama Techno Classic perché il classico
1: non si batte.
0: Battono però
1: Luca Antolini
0: e Marco Corbi.
1: Sono loro che hanno selezionato i dischi che state ascoltando e ogni tanto anche magari uno di loro lo trovate nella playlist.
0: Si parte intanto con
1: Freaky, il disco omonimo del 2001.
0: Subito dopo Pacific Link, Rings of Jupiter, nel remix del nostro navigator Luca Antolini.
1: A sua discolpa, non se l'è messo da solo.
0: Lo avete richiesto voi, come vi avevo suggerito di fare, potete farlo. Scriveteci su Instagram al profilo Techno Classico, anche su Facebook.
1: A chiudere invece un disco di Scott Project che si chiama Overdrive.

storia della musica. La storia selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi.

Overdrive, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Pacific Link, Rings of Jupiter, nel remix di Luca Antolini. E ad aprire Tricky, disco del 2001, DJ Sequenza Mix. Puntatona oggi di Techno Classiche, credo che saremo tutti d'accordo su questo. Sono molto contento anche di quelli che hanno dimostrato di seguire il programma o scrivendoci direttamente o facendo una storia su Instagram. Io vi ricordo

0: come dico io di solito all'interno di Servizi in Camera o del The Remix Show, taggate anche i protagonisti del programma, quindi Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio.
1: Attenzione, adesso arriva una tranche tutta a 140 bpm. Il primo disco di Cherry Moon si chiama The House of House, disco
0: storia, ma non il più storico di questa puntata. Questo era del 1994.
1: Subito dopo, dal 95, Sunbeam, Outside World.
0: E a chiudere, eccolo qua il disco storia, nella versione originale, Hocus Pocus, Bauci Bau, 1994.

0: Per questo disco di Hocus Pocus, la versione originale del 1992, prima Sunbeam Outside World dal 95
1: e ad aprile invece Cherry Moon con The House of House dal 1994.
0: Chiudiamo sempre con grande eleganza, e l'avevo promesso che ci saremmo arrivati, chiudiamo a 150 bpm.
1: Lo facciamo con la Hard Sail Track che chiude la puntata di Tecnoclassic.
0: DJ Isaac e

0: capito l'eleganza, hai capito. È un disco del 2017, anche quindi non troppo datato, il disco che chiude questa puntata di Tecnoclassic. DJ Isaac, TNT Power Hour, è stato il fuorigiri di qualche giorno fa, ve lo ricordate?
1: Una grande hit, assolutamente.
0: Grazie mille e complimenti al cacciabombardiere Marco Cordi, al navigator Luca Antolini, grazie a voi
1: che avete seguito questa puntata, che avete interagito
0: e che magari state già pensando di scriverci per richiederci
1: un disco da inserire nella prossima puntata. Per questa settimana è tutto, la Tecno Infinita, andate in pace.
0: Ciao, da Andrea Nordio.
2: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi. A partir da ora, il Radio Peter Pan è DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
3: Carrie Chandler, Can the Night Eos, Origins Records.

0: Grazie a Dan DJ per la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Forever Fun, Forever Summer.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
5: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su

Because a good man is hard.

0: è il suono di Marco Perri. Peter
1: Pan. Spot. Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...